Di Gaetano Donizetti avete ascoltato tre liriche per voce e pianoforte. José Carreras, tenore. Martin Katz, pianoforte. Giacomo Puccini, intermezzo, dal terzo atto dell'opera Manon Lescaut. Orchestra sinfonica della Radio di Berlino, diretta da Riccardo Chailly.

0: Di Giacomo Puccini avete ascoltato Intermezzo, dal terzo atto dell'opera Manon Lescaut, orchestra sinfonica della Radio di Berlino, diretta da Riccardo Chailly.
1: Girolamo Frescobaldi, Maddalena della Croce, sonetto spirituale, Ensemble Ausonia.

0: Di Girolamo Frescobaldi abbiamo ascoltato Maddalena della Croce, sonetto spirituale, Ensemble Ausonia.
1: Mario Castelnuovo Tedesco, toccata opera 83 per violoncello e pianoforte, introduzione, aria, finale. Vito Paternoster, violoncello. Giovanni Torlonano, pianoforte.

0: Di Mario Castelnuovo Tedesco abbiamo ascoltato Toccata opera 83 per violoncello e pianoforte, Vito Paternoster violoncello, Giovanni Torlonano pianoforte.
1: Biagio Marini, Alla Luna, canzonetta per voce e strumenti. Paolo Fagotto, tenore. Ensemble Accademia Claudio Monteverdi di Venezia. Hans Ludwig Hirsch, direttore.

Di Biagio Marini abbiamo ascoltato Alla Luna, canzonetta per voce e strumenti. Paolo Fagotto, tenore. Ensemble Accademia Claudio Monteverdi di Venezia. Hans Ludwig Hirsch, direttore.

Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Partita numero 1 in re minore per due violini in scordatura e basso continuo. Sonata. Allemanda. Giga. Variazione prima e seconda. Aria. Sarabanda. Variazione prima e seconda. Finale. Presto. Stefan Schart e Reinhard Goebel violini. Klaus Dieter Brandt violoncello. Leon Berben cembalo.

0: di Heinrich Ignaz Franz von Bieber. Avete ascoltato partita numero 1 in re minore per due violini in scordatura e basso continuo. Stefan Schart e Reinhard Goebel violini, Klaus Dieter Brandt violoncello, Leon Berben cembalo.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, trio primo in do maggiore, trascrizione per traversiere, violino e violoncello di Anonimo, dai 5 divertimenti, K439B. Allegro, adagio, minuetto e trio, rondò, allegro. Ensemble all'antica, Luigi Lupo, flauto traversiere, Rossella Croce, violino, Rebecca Ferri, violoncello.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il trio primo in Do maggiore per traversiere, violino e violoncello. Trascrizione di Anonimo dai cinque divertimenti, K439B. Ensemble all'antica. Luigi Lupo, flauto traversiere. Rossella Croce, violino. Rebecca Ferri, violoncello.
1: Béla Bartók, concerto numero 2 per violino e orchestra. Allegro non troppo, andante tranquillo, allegro molto. Violinista Kyoko Takezawa. London Symphony Orchestra, diretta da Michael Tilson Thomas.

di Béla Bartók avete ascoltato Concerto numero 2 per violino e orchestra. Violinista Kyoko Takezawa. London Symphony Orchestra diretta da Michael Tilson Thomas. Summer Barber, Three Essays per orchestra, numero 1, opera 12. Andante sostenuto, allegro molto, largamente sostenuto. Numero 2, opera 17. Andante un poco mosso, molto allegro ed energico, più tranquillo ma sempre muovendo. Numero 3, opera 47. Tranquillo, poco muovendo, più tranquillo, come prima, Brother. Detroit Symphony Orchestra, diretta da Neeme Järvi.

0: di Samuel Barber avete ascoltato Three Essays per orchestra, Detroit Symphony Orchestra, diretta da Neeme Jarvi.
1: Franz Schubert, quartetto numero 14 in re minore per archi, La morte e la fanciulla, D810, allegro, andante con moto, scherzo, allegro molto e trio, presto. Alban Berg Quartett, Günther Picker e Gerhard Schulz, violini, Thomas Kakuska, viola, Valentin Erben, violoncello.

Di Franz Schubert abbiamo ascoltato il quartetto numero 14 in re minore per archi, La morte e la fanciulla, D810. Alban Berg Quartet, Günther Picker e Gera Schulz violini, Thomas Kakuska viola, Valentin Erben violoncello.

0: Di Gustav Mahler avete ascoltato Sinfonia numero 1 in Re maggiore, Il Titano. Orchestra sinfonica della Radio Bavarese diretta da Rafael Kubelik.
1: Ljos Janacek. Capriccio per pianoforte, mano sinistra e strumenti a fiato. Allegro, adagio, allegretto, andante. Paul Crossley, pianoforte, elementi dell'orchestra London Sinfonietta diretti da David Atherton.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Bagnudas e bagnus al notiziar in comerque 3 giugno. Tantar notizias attualite e approfondimanch nuns in cabaie tantar atart chijar comanch. D'incidans un Laura Badia ed n'alt fascia condanne pur violenza sessuala. Di contrui di carabiniers da Corvara tratan il fin d'ledma, del pest montale da Vagneta Roberta da Punt, e spoinci di la urs pro l'implant ruis ed l'abbonament pur i mesi publics trant. Moi giunse in tem proia, e scominciun il notiziar da in cu con l'incidenza in Laura Badia, ca fat pieien intervant di salvament. In laurans des costruzions e ruve pro la casa del Zunions a Badia sotan mur sostan rusde. Alignu de libre. Alla do des primas conoscenzas il mur spresce fora tratan il laur stressanament, sforzas zur scurs sospitai enci la pluia di ultims dis pude savai al più influenza. Laurant e ruve sotiz cina juf in enia plu bundas di libre da su. D'buriata, con i collegs laur, e stüda fügt Badia stabunt altra fora. Laurant Naniel biferidas psoces alla dodas primas informaziuns, pur na prima assistanza e nu conduz l'uspital da Burnic. Nalz tantain da fascia e nu condane a cin mais pur violenza sessuala son snitza spicios d'un compagn, al diun Cecilia Mazzel.
2: L'om le ha patesà 2 anni per violenza sessuela sulla sores della piccola enci eles demenda età in lotta. Ma indena il procedimento le veni fuori un cheder drammatico del fat. La famiglia che vive in altra regione la siete fassa per la vacanza per più tempo. Per la bezze le ha una vacanza del senso.

0: della violenza e degli abusi. De chi sfaccia bezza l'hanno ragionato con sia mere do egn, canca le rasa vigno fora dei sfacci grieves con la stores. La conta che l'homme de 70 anni de fa selgere serveia a verdes melsenes, l'homme le vigno condannato in appel a 5 anni de prison, i giudices ascoltate un anno la pena che le rade siente in pruma. I fasci vengono fuori in danno al processo, tutti due ante il 2008 e il 2012, che anche la vittima la sia alla scuola elementare. La bezza, adesso più grana, la conta che un amico del Giaf, considerata una persona decretta, bella che come un parente, più alto si le ha portata una piccola itena da vicina Cesa e lo e la tocchea. I genitori a fare una segnalazione alla procura di Trent, da lo le venivano scutta sulla piccola con un incidente probatorio e da lo il processo per violenza sessuale su una bezza con manco di 10 anni. Buonamente la des venirà fatta ricorso alla Cassazione se la pena adduenta definitiva sia riusa della prison. In denaro al procedimento, i genitori a dit che la bezza faceva vacanze slenge e fassa e l'esia sabente c'era del giaffalo che troppo alto era l'uomo del 70 anni. I genitori non mai sospettania.
1: Trattando la fin di Malungia, i carabinieri da Burnecche da Corvara rinforzano i controlli. Aia fat provvedimenti di controllo specifici su motori o tauti, dando a dutso per i giusti le Dolomites. Cento sette mesi di trasporto ai controlli in dut. Dantar kies in 35 motors. 62 violazions del codes la strada ai registre e tratet conseguenza. Aia in stutzis patents e aia tut in dut 222 punts de patents. I carabiniers da Burnec, ein stedanten cittadin da Lungaria, puravai al bucunval un curtel che nu sequestre. Trei personas, dus cittadinanza italiana e una da foratca, enc nudas dades dant por violaziuns liadas alla useso da sostanzas alcolicas, sec enc la refusa da fan test por la constatazion d'un possibil consum de drogas. A tira doc la sajunda d'inversa stlugge ans comence cun ila urs pro l'implant ruisc coliai al furcia alla raiunda jicuischie so por munt plant coronas. Al diung il president d'funivia San Vigilio, Georg Mutschlechner.
2: Se furcia anse in questa otta mutimanda tra giù il lift vero del Ruiz, quasi in 30 anni, e dopo 30 anni fosse da fare una gran revisione, spense tutta la decisione da le fare da noi e produsse giù per 30 anni.
1: All'inizio tutta la decisione da fare a tutti gli implanti da noi, ma della scella struttura che, ciò che il direttore amministrativo di Funivia San Vigilio, Paul Pisching, non sa spiegare.
3: L'implant vede che l'aura mai 30 anni, e mi sa comunque le baratte, e ha tutta la decisione per da cambiare l'implant tecnico, lasciare le due stazioni e le magazzini e vince per supportare ai livelli standard di danke. Prescia più che romani il descaledo, quando ci cammes mude mudunze, ci che i lift di danke mettono a tramonter e che smudazioni facciano per le stazioni. L'implant sarà più di botta, sarà perché il mondo porta più giunto. Ma senza romani in cialli dove hanno fatto in cielo cabine, che erano conosciute, torone a 8 persone con un comfort più alto che era da denante. L'implant da denante da 30 anni oramai alle le lift che porta o onde che porta le più plan di corona e che l'hanno due sammente, due schigiani e lì a gran ora di giungere a cambiare e poter avere un comfort più alto che denante.
2: La questione è che Zeng si è montato dall'Oase Sumsora di 2000, ha detto che ci vengono delle genemigungi, che vengono delle cante più aufene, che vengono delle cante più dio, da c'è fede delle genemigungi, c'è base l'ince, la leer che era qui, spazio di dito, spotterunze in cielo scabine svedle, fatte da noi, molle tipo vedel, conus ot, e spofaggiunze del lift completamente noi, ma anche la struttura di pittura mai spotter scarissere.
1: Ha detto il presidente di Funivia San Vigilio, Georg Mutschlechner. Non fa giungere a tutti gli implanti da noi era in città da vai in sparagna economica rilevante, ciò che Paul Pisching, direttore amministrativo di Funivia San Vigilio, non sa spiegare.
3: Noi abbiamo tutta la decisione di cambiare la per tecnica dell'implante, lasciando le due stazioni, ciò che le ha costato più niente da lasciare perdere. Tutto da un po' l'esso che ronza sui 17 milioni. Tanto il lift e la urs da Moradu o da Cei.
2: Sabem che se su mondo si sparagne le magazzini, le cabine, che va a derde gran, spovanice da sparagne un gran soldo, da baiunze di solo le milioni, sono zater, che su mondo si sparagne, perché ci sono dei motivi che hanno detto che c'è un po' più da lavorare più ecologicamente, magari fa manco la urs con i miei segni di testa per poter portare in avanti le petribe dal lift.
1: Ha detto Georg Mutschlechner, presidente di Funivia San Vigilio. La lerxo insomma è già da pedar fure sarà più grana, con i tempi stiade più curci e le capacità di trasporto più alte dell'implant nu. Al giungo il presidente di Funivia San Vigilio, Georg Mutschlechner.
2: L'implant che va dopo un pedagogico a 5 metri al secondo va dopo a 6 metri al secondo, che vuol dire che sono c'è buon da aumentare la portata a 3600 persone all'ora. E che è perché il lift lo ruisce, che non sa la sedere valli vichti, che da noi il 3 per giorno ora e che l'ego si vede da sen.
1: Anche a Ceredes comincia a tira con il URSS, perché un po' si indossa annunzia il lift che si inverte, ha detto Paul Pisching, direttore amministrativo di Funivia San Vigilio.
3: I amici ti mandano la giunta d'inverno a tira, i segni del lavoro in Muradus da fare il URSS sia di stazioni, la giù, qua a Munt, e do il trasse. La previsione è che d'agosto venga la ditta Doppelmayr a mettere a mettere a domani il lift, no? E essere pronti per la stagione d'inverno, come la fine di novembre, allora sarà per l'implante che sarà in funzione. E anche domani la ditta Doppelmayr e CVA progettare un sistema per poter mettere rete di stelle rode più sauri.
1: Il sistema sarà una sauridanza per due che sarà già per l'itinerario Freeride che conduce dal plant Coronas alla stazione Aval. Roberta Dapunt ha davanti il pesce renomè premio montale per la poesia. Ha riunito dei poetas lirica più apprezzati dell'Italia e anche davanti più pesce. Ha scritto della lingua sladin con l'italiano. Sue opere, nel 2012, nel 2021 e nel 2022, danno i 10 con 6 lirics. Sue poesie sono state laureate fuori di più anni per musica, teatro e film. Da Dalton n'era al fora sua nuova raccogliuta di poesie con la traduzione d'Alma Valazza. Ai saggiun del sista Sara tignara al surandea Roberta Dapunt il pesce montale. Grande è il successo per l'abbonamento di 3 mesi di ste per i mesi pubblici in teoria della provincia di Strand. Dopo nos rapporta Cecilia Mazzel.
0: Viager dal 1 di giugno ai 31 di agosto in mesi pubblici del Trentino per 20 euro. Questa è la scomenzativa del successo in teoria della provincia di Trent per smaurare la dora di mesi pubblici di sta. Più di 1.500 sentadini che stato la fadia desia fare l'abbonamento a modante la fin de me. Con questa azione la provincia di Trent intende una soluzione bon marcià per semever con i mesi pubblici son tutte il tenir provinciel. Un'alternativa te che smoment che i carburanti costa ceres, che se giunta ence la proposta di mobilità per i studenti e da persone con più di 70 anni. Tra i milioni di euro l'investimento della provincia di Trento un che progetto.
1: E non sentiamo manifestazioni e informazioni d'utile. Il Comune Generale di Fascia presenta la domanda a Miste il plan per dare le persone con demenza e sue famiglie, al di un Cecilia Mazzal.
0: Un degli obiettivi del piano provinciale Demenze, approvato nel 2025, è di mettere in essere una rete di collaborazioni per sviluppare una comunanza amica della persona con demenza. Per ora che stand, la provincia di Trent ha messo a disposizione buon peso soldi per mettere a scomenzative speciali della Valedes per smaurare la sensibilità. E il Comune Generale di Fascia con il servizio socio-assistenziale ha messo su un piano speciale risultato della collaborazione con troppe associazioni, di schiacciare la pausa, la cooperativa Le Raïs o Rincureme. E il fin del piano, l'idea di sensibilizzare la comunanza sulla problematica e i bisogni delle persone con demenza e sia famiglie. E il piano del traien del Comune Generale venirà presentato domani alla sala del Consiglio del Comune Generale da mesa alle 5 domenica. Te questa occasione venirà anche presentata l'amministratore del sostegno, che è la figura mettuta su con la legge apposta che dai dalla persona che ha perduto l'autonomia tra l'azione da venerdì e che tiene anche i conti e gestisce do ai papiri.
4: In vendere sei 5 di giugno delle 5 domiste festeggia il Museum Ladin Ursus Ladinicus da San Ciaciang su Kinojain di attività. Il momento più importante sarà l'inaudazione di una sezione di esposizione nuova, con due descurite spettacolari la Valbadia. Ciò di che era un straordinario generale informò la scelta vetra tra la taurida. Di d'ora in fresco con l'accompagnamento musicale di Pippis Frenz, Duce d'Arbelimbia. Il comune di Badia lascia il savai che il servizio mobile, la centrale di consumo ad us, sarà presente alla Ila, su la piazza dan la casa di cultura. Un mercoledì ai 10 di giugno, dal mese alle 10 a mese alle 12. Al sarà la possibilità di fare una sorta di informazioni interessanti per i consumatori. E al sarà anche la possibilità di misurare le radiazioni menate fuori dai fonings.
1: Manchin ai 11 di giugno il daudaitl dubladannivas da salva la mostra collettiva dell'Unione Culturella e Artistica EPL, Ert Boriladings, la Valbadia, sezione Ert Figurativa. Il matora Davide Brandlechner, Fabian Feichter, Franz Irsara, Gaia Lionello, Mattia Maldonado, Edmund Nagler, Maria Pezzedi, Giovanni Rindler, Roberta Sottara, Ursula Tavella, Brigitte Trieb e Jutta Valentini, che se parte sulla spersa d'esposizione matang ora si laures. La mostra è da vierta unidi ora del lunes della Cater Dom Stinking la sit da Saira.
5: E dal 21 ai 26 giugno il suo programma il Val di Fassa Running. Gara tapas da saltè ruvada sua 25esima edizione. Cecilia Mazzel.
0: I 25 anni della Val di Fassa Running vengono a festeggiare che stanno con Velta Nif e comitato Grain Events che mette a sir la gara a tapas a pisà a velc novità. Intanto le venue confermare la 5 tappe che scomenta ai 21 di giugno con una tappa da sera col via El Travert a Cenacei ed una festa per l'inaugurazione della gara con la maniera e la musica. La novità della gara di quest'anno è che la 5 tappe venirà presentata su due versioni che è la agonistica di 42 km in dut e un dislivello da maratona e una più leggera, la light, per chi che vuole fare il domingo del movimento che cognerà un po' El Travert 2 ore e mesa in dut in pede tra iores. La tappa che stanno sarà del dut neves di paese del bosco e in lengia la veis. Do la prima tappa di Cenacei, la seconda tappa la sarà Savic sotto Ciampedie in mertes 23 e a 13 di Atunduron in mercoledì di pausa. In Gibbia la tappa la sarà da Pozza Mazzini in lengia la veis e in Vender la tappa più lengia e da Fadia da Moena fin su un col Margherita a 2.500 metri di altezza. In Merkel, che per i grandi pausa, vi metto a girare la tappa per i più piccoli d'intorno a Pozza.
5: Ed non schiugiamo le previsioni del tempo, in cui domi stede il cielo scurit più, e in stumang sarà in aumento tra tangalde, cina cal sarà curì contra Sara. Le temperature più basse di paese della Dinia, e in cui 8 gradi San Martino e Cianacciai, a San Martino e Cortina, rui più alte delle valade ladine, e 7 gradi. E cosa è tutto per il notiziario? Alla tecnica mi accompagna Armin Reiner e al microfono vi saluto io, Mara Miribu. Un bel domis diciamo a tutti e a tutti.
6: Ladinia Live. Microfoni da viaggi sono attualità e cultura. Conduzione Leo Senoner.
7: Mercoledì ai 3 di giugno, le tre carce alla 2, buongiorno, benvenuti alla Dinia Life, il tema d'anquei, la Hero Sud Tirol Dolomites. Un appuntamento ormai tradizionale di giugno di Gradaina, la Dolomites con la gargida di Roda da Monte in Taural Sela. I nostri guesti in quei per rugne di questa manifestazione sportiva è Gerhard Vanzi, il presidente del comitè di organizzazione di questa gargida, che sarà tedesco. Gerhard Vanzi è collega dal studio Pentagon di Gradaina, bel buongiorno, de vostra presenza alla Dinia Live.
8: Buongiorno, de a tutti che ascolta se.
7: Il mancia me più poc alla Hero 2020, in sada ai 30 di giugno, il gran appuntamento con la gara, ma alcuni anni l'incedut in un programma sportivo in Niamè, che fece da cheder alla manifestazione, dan ora perché la domanda sei sangniai per la Hero Sud Tirol Dolomites 2020.
8: Ma è già sdesce. Che stanno le condizioni di noi, se permettete di poter smuovere, di giocare, una bella grande squadra che lavora da para, di tutte le quattro valade, da Niema di Cardana, Malta Badia, Cifodom, Valtfascia, Saiserolm, e ratti sono in buon punto e ratti che vengono una bella manifestazione.
7: I percorsi di Gargeda in Cicastan 3, che ormai da Belengrum d'anni.
8: E le tre percorsi da poter chiedere fuori, un da 60 km, un da 71 e un da 86. Siamo a 12 canci ris, cioè che è a 12 un dislivello ben bo alt, 3200 km, 4100 e che è il più ri, che è 86 km, che è a 4500 metri di dislivello, che fosse per fare un confronto l'altezza che è andata a superare in mezzo la monte dell'Everest, la monte più alta del mondo, perché è il secondo una grandissima impresa per due canci che vogliono fare e che vogliono trovare altre verte entro sera.
7: Il raid è lungo, da 86 km, sembra quello che ti interessa ai professionisti di questa gargeda, agli atleti più buoni, i miauros che vanno ad Alerc, non le da l'aspetto sportivo e agonistico, perché la hero che pa i campioni professionisti che ruva che stanno?
8: Ma l'elite mondiale che fece per la Coppa del Mondo, da l'anno passato praticamente, la nostra organizzazione della Hero fece parte in circuito della Coppa del Mondo, l'UCI, e da lì fece parte praticamente i migliori atleti del mondo, ma anche le squadre che affiliate all'UCI e che producono professionisti o semiprofessionisti. Le atleti che vengono da 54 nazioni, quindi dall'America, dal Brasile, dall'Africa, Sudafrica, dal Japan, dalla Nuova Zelanda, Australia, e che genio se l'è, siamo in tre il circuito di Coppa del Mondo che porta a far conoscere la Hero in fuori dei cinque continenti e ha tratto in sé l'attenzione di un grande appassionato, non professionisti, ma anche amatoriali, quindi persone che fanno parte con un grum da trince alla Hero, che vengono però da dar da luce ad Alerc, per poter far parte a questa esperienza e vivere la Hero ince, con compagni o con ince tai che vengono a fare il viaggio di nozze, approfittare dell'occasione per poter far parte alla Hero. Insomma, le due sorte storie che do io, che erano interessanti, ma che arricchia sempre in tutto il palmarès e tutto ciò che paese praticamente si può toppare appunto la manifestazione.
7: Il Hero Südtirol Dolomites che fece parte del circuito di Coppa del Mondo UCI, Cross Country Marathon World, che è molto importante proprio a livello organizzativo, che dà una sicurezza che come potrei competere a livello di organizzazione con i miei e per il mio prodotto possibile. Di questo circuito di Coppa del Mondo è il bel unifatto di alcune gargede che stanno in d'altre saranno dal do ci sono per stati e ci sono per di questo circuito di Coppa del Mondo.
8: Yeah, il circuito di Coppa del Mondo è fatto in stanno di 6 tappe. La prima è stata defurabile a Calpe, la Spagna. Spodedò è un passato all'Isola d'Elba, a Nudema, e l'ultimo fin dell'Edma è una gara di Coppa del Mondo ad Andorra, e questa è la quarta, spo, che è questa selva, e sposerà in Ant ai 26 di Juli il Schwarzwald, a Kirchzarten, fuori in Deutschland, e si schiude spo di Stamber, la Spagna, a Girona, o la Calenci, il gran festival della Sea Otter Europe, che è il più gran festival delle strade d'Europa, e segue un ambiente da interessante da poter presentare poi i campioni che devono la Coppa del Mondo dopo i tappes.
7: Il vostro comitè di organizzazione della Hero è unito in cerchia dalla UCI, dalla Federazione Internazionale della Rodes, di coordinare tutto il circuito di Coppa del Mondo, che è il bel dell'anno passato. Ci vuole parlare lì a livello di gestione, a livello di laurea e di organizzazione, tutto quanto il paese in maggior laurea via per voi?
8: Ma siamo anche lì in laurea in più, che non la pro. Ci dico la strada di chiedere fuori le tappe, di smettere una con le tappe, poi ci crea verde I sponsors ci creverta la produzione televisiva, la comunicazione, tutto il branding, Hero, quando integrare a ogni singola tappa. E però che è un format che sto studiando un anno e che vengono per replicare tutte le tappe che sono fatte. Siamo in grado di fare con organizzazioni che organizzano la gara sul posto e quindi il più grande lavoro viene tutto da chi organizza in stesso. Quindi, per esempio, la Coppa del Mondo Ski per fare un confronto, vince Cardena, Alta Badia, Plan de Coronas o in Valtfascia, che organizza la manifestazione sul posto e la FIS praticamente si integra con i branding, con i regole, con i sponsor, con i comunicazione, a ciò che la manifestazione ha fatto un risultato internazionale e che viene udita dai media a livello internazionale. Che è sempre il fatto che il circuito ha il nome Hero UCI Marathon World Cup dà una gran visibilità all'immagine, al brand del Hero, cioè che ogni comunicazione che viene fatta va a riportare sempre il nome Hero e gli atleti e i team dicono bisogna il Hero World Cup. E che è sempre per noi un gran salto d'immagine e la gran perdita conforto in design da ogni prossimo fin d'anno, quindi ai 13 di giugno, che lotta tra le Dolomiti per poter udare il Dart Hero, che è nascito da 6 anni e che si è sviluppato in una maniera ma si deve dar buona a portare il nome di tutto il circuito Coppa del Mondo.
7: Il tema comunicazione, il tema se la scelta, sembra sul posto, il bel articolo della gazzetta, ma lì c'è la possibilità di udare la gara nella televisione e sul computer, sui fonings, tra live streaming.
8: E da grande anno abbiamo agito una diretta televisiva della gara, da domani abbiamo tutto la partenza, poi abbiamo fatto alcuni punti più interessanti, tipo 70 ceppi, o in prolungare, passaggio alla raba, se un po' due, che si viene registrato e poi viene in onda, quando dice dal 10 in ant, e poi l'ultima mezz'ora la gara delle Zares, da Sella Joch Cinage in Selva, e poi cara di lei dal Passo Duron Cinage in Selva, cara vespo live effettivamente, ula che un po' non è più sbagliato. E che si può distribuire in continenti su canali sportivi dall'America, Cina, l'Indonesia, Australia e presso una tecnologia nuova con un portato dell'anno passato, presso i phonings che fece da telecomunicazione delle immagini della televisione e l'Italia sarà al mese un udai la Hero su Sky Sport 1, o la che vengono mostrare la Formula 1, la che vengono mostrare il Grand Tennis. E in più sarà l'instodai la versione inglese direttamente sul sito internet herouciMarathonWorldCup.com, o la che potrà udai tutta la gara in inglese, cioè la regia è comunque la Schweiz, il commento è a Londra e che Sky Sport è direttamente al studio a Milano.
7: Gerhard Wanzel, presidente del comitè di organizzazione della Hero Südtirol Dolomites, in cui con noi alla linea live per oggi di questo appuntamento sportivo che sarà dai 13 di giugno con la Gargeda, ma con ogni anno il intervia in un programma di intrattenimento con manifestazioni intraunite differenti come il Man Belgiubi a 11, Ivan Kina Dumania a 14, in curt che il Pamo aperto la Gargeda sul programma.
8: La manifestazione met man la Gioia con da sera la Hero Charity Night o la che porto un tresito in tema che stampo a cuore a noi ma anche ai partecipanti in stan il tema è che la resilienza corrisse di la forza di reagire a sfide o sconfitte dopo che tu mamma magari in dove se ginant tu mendo in dove se ero vecchia cina che raggiunge l'obiettivo e che c'è in più c'è sono di il spirit di chi va ad affronte la gara su quelli cara della hero o la che di una mancia ma si fa un gran sacrifici te Thomas ma si non lo vese ma vieni dei superi ostacoli e in certe gara samba in maste superi prima di tutto stas e per poter raggiungere il travert con successo e da longe una testimonianza dell'anno passato che è un atleta paralimpico che non Fabio Radrizzani che ha fatto il percorso di 86 km e 4500 metri di livello con una Yamaha e che è una cosa che impressiona che è una cosa neanche da potersi immaginare la Hero in stessa è la gara da Sanria e che è atleta ha avuto la forza di l'aver fatta ma con una Yamaha pedalando con una Yamaha e questa testimonianza è sicura da Armela cioè che è una lezione di vita ratti per due anni che viene ascoltata e in più sarà l'inizio sarà un gruppo artistico di danza acrobatica il gruppo Cataclò che farà le performance proprio per fare il corpo umano e buon da mat sono paladina e perché il Duccan ci invia in c'è topare a ni ai giubia ai unes de giugno dalle snu sono piazza del comune di Salva il dedol vendres e le dalle tre domis della gara di Mitungs la Hero Kids o la calè circa 400 Mitungs accompagnata dai genitori che farà tre percorsi in stanno in cipri picci chi da 4 a 6 anni chi qua in ma senza pedai ma che sbirla diciamo, il velo con i pesci e in cittadino diciamo, ponse iscritte nel design 300 iscritte ma c'è la possibilità di far para e perché in cittadino che i pesci imparano da pesci in sé da gicola roda che è in sportzan ma in da sapore bel un po' che il spirito la hero e sa menspo la domenica la sabda la gran maratona con quella che paia dalle 7 dirs dal centro di Salva e fece poi il percorso in c'era il gruppo di Sella e il Sass Lung perché il fece il percorso lungo e gli ultimi ruia dal Cnu e Kines che è poi il last finisher che è qua in c'è premier, ciò che è il premier prum da che sarà poi circa chi crede da misdei del Zara circa il Zunes e gli circa il Zdodes e spero sarà il c'è una gran premiazione su un piazza comune di Salva.
7: Dunque, in sada ai 13 di giugno sono qualche un po' su conforti alla Hero Südtirol Dolomites Nelson Rey alla fine del nostro tempo a disposizione di Gra a Gerhard Wanzi, presidente del comitè d'organizzazione della Hero Nelson Rey saluto un ringraziamento va per il collegamento da Gradaina a Alex Rungaldir da Studio Pentagon Clo Abulzang con me fa Maximilian Hauser un bel saluto in Saudi da Leo Senoner.
9: Es ist 14 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Ute Niederfrieniger.
10: Das Gericht in Trient entscheidet zur Untersuchungshaft im Fall Alpenkohle. Die Ukraine hat zu Beginn des Wirtschaftsforums Ziele in St. Petersburg angegriffen. Das Wetter zunehmend sonnig bei 17 bis 28 Grad. Das Überprüfungsgericht in Trient befasst sich heute mit den 5 inhaftierten Südtirolern im Fall Alpenkohle. Sie sind seit dem 19. Mai in Untersuchungshaft und auf die Gefängnisse von Bozen, Trient, Verona, Vicenza und Padua verteilt. Die Entscheidung, ob die Untersuchungshaft verlängert wird, fällt spätestens morgen. Vergangene Woche hat der Vorerhebungsrichter eine Aufhebung der Haft abgelehnt. Auch hat der Abteilungsdirektor Flavio Ruffini für ein Jahr vom Amt suspendiert. Allen wird vorgeworfen, belastete Asche als Grillkohle und Dünger vermarktet zu haben. Die Ukraine hat St. Petersburg mit mehreren Drohnen angegriffen. Dabei wurde Infrastruktur beschädigt und Menschen wurden verletzt. Im Hafen brennt ein Öllager. Die Angriffe fallen zusammen mit dem Beginn des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg, zu dem Präsident Wladimir Putin zahlreiche internationale Gäste erwartet. Die OECD hat die Wachstumsprognose für Italien deutlich gesenkt. Die Wirtschaftsleistung soll im Jahr 2026 nur noch um 0,5% zulegen, heißt es in den heute in Paris vorgestellten Perspektiven. Grund sei vor allem ein neuer Preisschock bei Energie, der den Konsum der Haushalte, Investitionen und Exporte belaste. Zugleich dürften steigende Energiepreise die Inflation wieder anheizen und die jüngsten Zuwächse bei Reallöhnen zunichte machen. Die Tiroler Moser Holding, die auch die Tiroler Tageszeitung verlegt, wird verkauft. Die Innsbrucker Gründerfamilie Moser steigt aus. Der Vorarlberger Medienkonzern Russmedia wird 77% der Moser Holding übernehmen. Moser Holding und Russmedia zählen zu den größten Medienunternehmen in Österreich. Bei der Moser Holding sind 1200 Mitarbeiter beschäftigt. Der Umsatz betrug zuletzt 95 Millionen Euro. Die Carabinieri haben am langen Wochenende im Gardertal und in Bruneck mehr als 100 Fahrzeuglenker kontrolliert. Dabei wurden 62 Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt. 6 Führerscheine wurden eingezogen und insgesamt 222 Führerscheinpunkte abgezogen. Grund waren Alkohol am Steuer, zu schnelles Fahren oder Mängel an den Fahrzeugen. Forscher von Eurac Research haben in und auf dem Körper der Gletschermumie Ötzi Mikroorganismen nachgewiesen, die scheinbar noch aktiv sind. Das würde heißen, dass bei der Lagerung des Körpers bei minus 6 Grad mikrobiologisches Leben nicht unterbunden wird, schreiben die Forscher. Untersucht wurde Ötzis Darmflora, auf der Körperoberfläche konnten Hefepilze festgestellt werden. Der vor über 5300 Jahren verstorbene Mann aus dem Eis bietet immer wieder wissenschaftliche Überraschungen. Das Wetter? Am Nachmittag scheint abseits des Alpenhauptkammes häufig die Sonne. Am längsten unbeständig ist es im Arntal. Es frischt Nordföhn auf und die höchsten Temperaturen liegen zwischen 17 und 28 Grad. Am Donnerstag ist es wechselhaft, tagsüber gibt es einige Regenschauer. In der Nacht trifft eine Störung mit teils kräftigem Regen ein. Am Freitag in der Früh regnet es zunächst noch, im Laufe des Vormittags wird es recht sonnig. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten.
11: Guten Nachmittag aus der Landesverkehrsmeldezentrale. Die Brenner Autobahn ist in Richtung Norden zwischen Bozenort und Klausen nach einem Unfall gesperrt. Es gibt bereits 6 Kilometer Rückstau. Zusätzlich gesperrt wurde die Einfahrt Bozenort in Richtung Norden. In Richtung Süden zwischen Klausen und Bozenort 2 Kilometer Stau wegen Überlastung. Bitte fahren Sie vorsichtig. Gute Fahrt!

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lele Setta Sera.
2: Rai Ladinia. Notizia.
1: Da Rai Ladinia, una buona sera, un buon scrutatore di questa seconda edizione del Notiziar, denke Merkel al 3 de giugno. Il Castel Trautston Tel Aviptal alla Talberkin che ha radunanza delle Euregio, Tirol, Sudtirol e Trentin, le venue a pro al bilancio e l'attività del 2025. Tra la dichiarazione di intenzioni per gli anni che ven, le ite la valorizzazione e il sostegno del Tour of the Alps per i cinque anni che ven e che per il bene della società e dell'economia. La gara con la Roda, vel ence co che promozione della Roda e della mobilità sostenibola. Il Tour of the Alps nella forma di cooperazione sulla fora i confins. Te la riunione le venue ragionate della seconda edizione dell'An di Musei, scommenzativa che ha avuto successo, che ha attratto troppe persone e rinforzato la collaborazione. Tra i 125.000 circa la persona che ha visitato i 30 musei dell'Euregio e gli eventi metù Yasir. La terza edizione la veniva metù d'Asir sotto la presidenza trentina. Euregio fer scola le naute progetti che veniva portare in ant i enche ven. L'Euregio intenence l'Urer per la sensibilizzazione per l'engaz ladin con la collaborazione dell'Istituto d'Incesa de San e l'Università di Innsbruck. L'idea di sviluppare metodi e strumenti neves per un corso di ladin per Duc. Un incidente sull'Urier a Badia ha fatto per via un intervento di aiuto in Chiedoman. Un Lurierande in una ditta di fabbrica era sotto un muro di sostegno che sarebbe al tavolo della Cesa del Sugnos a Badia. L'uomo era sotto al muro fino all'UF e non era buono di semever. Con i colleghi dell'Urier e su da fe che si sbon di librare l'Urierante da sotto il muro e anche con l'aiuto di una ciarela. La pievia di Chisdis potesse indebolire il muro che da in ultima le sluzia giù ci ha pensato e l'Urierante. L'uomo la buona fortuna non l'ha ferita, la mo ferita lesiere, le venue menate ospedale de Brunec. I carabinieri di Corvera e Brunec ha fatto controlli strange che sdiste festa sulla strada di Joves e ha controllato passa 1000 mesi ed è chi ence troppa moto e ha tolto sia patenti e 222 ponti delle patenti, ne dice più Mara Miribung.
3: Trattando il fin led malung ai carabinieri da Corvera e da Brunec rinforzai i controlli. I carabinieri della stazione da Corvara hanno fatto provvedimenti di controllo specifici su motori e tauti per le strade più importanti di giusto delle Dolomiti. 107 mesi di trasporto e controllo durante 15-35 motori. Tra i controlli hanno registrato 62 violazioni del codice della strada che hanno potuto conseguenze. 6 delle patenti che hanno tutto in 222 punti. I carabinieri da Burnec hanno stedato un cittadino per avere un cortello con val che non sequestra. 3 persone, 2 cittadinanza italiana e una da foratca, hanno stato dati per violazioni liate alla usesso di sostanze alcoliche, e hanno la rifiuta da fare un test per la constatazione di un possibile consumo di droghe. A 2 3 persone dei carabinieri tutta la patente.
1: Il Pest Montale per la poesia e il Vacchestan alla poeta Roberta D'Appunt de Badia. Roberta D'Appunt è una delle scrittore de liriche ante la più premiedes, la scrive per Taglian e per Ladin, sia opere di Sevigno Sfora del 2012, del 2021 e del 2022, sia poesia di Sevigno de Sence Musichedes, portate su un palco con teatri e duredes per films. La poeta Roberta D'Appunt ha ciapparà il Pest Montale per la poesia ai 6 del Tesuin a Milan. I 25 anni della Val de Fassarana invegnerà festeggiare che stanno con Velk Danef e Comitat Grain Events che metta gir la gara a tappes a pista a Velk novità. Intanto venue confermare a 5 tappes che scomenza ai 21 de giugno con una tappa da sera col via El Traverta Cenacei ed una festa per l'inaugurazione della gara con maniera e musica. La novità della Val de Fassarana in che stanno le enge che la 5 tappes venirà presentata su 2 versions che è la agonistica del 40 42 km in tutte un dislivel da maratona e una più leggera, la light, per chi prefere il momento di movimento. La tappa che sta all'estero del Dut Neves di Paese del Bosch e in Lengia la Veisse. Do la prima tappa di Cenacei, la seconda tappa la sarà Savic, sotto Ciampedie, in lunes ai 22. In mertes ai 23 a Tresia su Duron, in mercoledì de pausa e in Zebia la tappa la sarà da Pozza a Mazzin in Lengia la Veisse. In Vender, ultima tappa più lenge da Fadia, da Moena fin su Col Margherita, a 2.503 metri di altezza. In Mercol, che per i grain le pausa, veme tuasir la tappa per i più piqui d'intorno a Pozza. E chi offre questa edizione del notiziario, un bel bel paio di nostri su passano alla programmazione latina.
2: Misteres, avventures e magica creatures. La Val de Fascia antar fantasia e realtà. Contes originelles de Alberta Rossi. Program de Anna Matzel.
4: Un bel saluto e ben trovati nos viaggi anter fantasia e realtà. Ola che tras la contes de Alberta Rossi, son de squeser les e curiositedes de Fassa. Ins nit regionaron de Ciampedel. Giusta dan fora un curt momento di musica e da poi ragionaron con Alberta Rossi per descuesermi ingolence coccalena suda che sta contia.

0: Berta Rossi raccontava di Ciampedel ti esita troppo sui mestieri, no? E da poi da l'altro è stata fuori la storia appunto dei faures che diventa malgheres e forse non c'è anche riferimento tipico della contias lei da poi invece che viene fuori a Chiocler che il venere l'enema al diavolo dal Faustinante le zecche che è una gran fascinazione. Tu queste paure da scrivere questa contia?
1: Ma c'è chiesto partire dall'inom, dal sorainom di chi è Ciampedel che lei becca da Ciampedel. E poi ve mingol de toponims che mi ispirate, che non se l'empicol cogol che dice la cianeva dal vin, l'ena pala che è la pala di beches. E dopo forse volume terite il diavolo, che magari non l'hai mituiti in ante, anche perché il rua non te le contie. E dunque volu metterite anche questa figura o questa venere l'anima al diavolo, che la ti troppe contie, e volu metterti questa contia. Non mi ricordo che è proprio la nasciuta, perché ti die le proprie partite dall'inom, del sorainom, dai toponims, e quindi sta tutto in un piccolo gir a inventare la contia.
0: E posso dire che la contia interessante e importante è anche che di misurare fuori, noi di svalivere le menti della contia, a ciò che non diventa massa pesocche, ma che la tegna sempre, no? Tutto sempre l'interesse out, e che sia gli elementi, no? Che abbia un scommenza e una fin, ecco, che pensa che sia anche mingolo un cust.
1: Sì, sì, non le storie. Diciamo che scrive mingolo una contia che mi è piaciuta, l'esera a me, no? E donca mingol tanto sorrida, ma anche curiosa, che la mi dieva il danif, ma anche che la mi fa anche descorrere il mio paese, e metto insieme a mingol desvalive robe, e ti die per certe, magari gemetù di più, no? Perché magari non era sorrida. Però ho voluto sempre mantenere queste le amanter fantasia e realtà. E Senestre è stata anche rispettata anche che la realtà, perché te fa una fona realtà so, linguistica, storica, di tradizione. Dunque, è voluto sì metterti una fantasia, dunque una contia, ma rispettando anche che le tutte queste, no?
0: Dunque la fantasia mingol tenuta a bada, se potessa dire, no? Non proprio del dut, l'idea delle ferche che la volessa, però una fantasia che rua ence, di notte che scaso, diciamo, per proprio ad er un bel sen, no? Che è una bella pedia del paese, ence, la struttura del paese, e soprattutto c'è il discorso dei mestieres, ma sapete interessante, lo che ti dice Malgheres, sa che diciamo, per sa anche la merga, era sempre stata, e dunque desideres mingol che sta le amchio e la podò col sorainom naturalmente no de chi de Ciampedel e c'è rote rue sa gider una spiegazione interessante a chi de Ciampedel di Sbeckes no
1: sì e in ant dietro la contia che era faures e così te la era no e donca secondo me l'ence bel che un che non sa non sa tant che sono zitta te la realtà e tant che le fantasia no de certe robe e il fatto che io dica a Ciampedel nauta era faures lei perché nauta era faures. E dunque magari c'è che è il bel, no? Che le stampa tutto confin, che non si sa bene che la ciasa che l'hai nominata te la contia sarà la o non sarà la? Ter cerc casi la è, no? E l'ence bel zir alla descorir do tramite le cartine, esi sul post, esi la descorir il paese e i post con la cartina. Che sono le augurie che fai do a chi che le
2: scutono in ben la contia il diaol e il calcetrel incantesima. Con la oses di Annelise Bian, conta conties, Fulvio Vian della vista del diavolo, Loretta Florian la zona e Daniele Verra il preve.

0: Il diavol e il canzedre l'incantesimà. Che il diavol sia sempre stato, duccio sa, ma là che si scun e cuca si palisa, chisto le desegura un mister. A ca centi centegna Ciampedel l'era moglie de Faures. I fasia che smestir da generazions, e iera tan mogn che si nonzec l'era ruan sina mai sora fora fassa, e adertura lai avarea la elpes. Iera conosciui sur al dut per sia gran bonaman de fer erc per l'urerti ciampes et al bosc. Chest l'urier ied asea da viver a tutta la famiglia de Ciampedel, o la che duce stasian pes, en sin en che la di, che le ruan zun mingol fora de anter. Era un bel tous, out, biondin, dal guanzi ai sadit che l'era muia ric. Il desea che il venia da sous e che l'era ruate pais a pe do la streda che venda du ronzù. L'hai un certo accento todesc che, metun sema a si fer da galantom, l'hai assobito un cantatro paeles, tant la touses che la femenes. Anter chiestes le rance dois sores, duta dues maridedes, con doi dimiores faures del pais. Chesta dues le sera stata bones de conoscer polito il zon forest, che anter na ciacola e l'autra, iaia confidassi e segret. El zirea al mondo il venia un polver miracolos, che il podia muder, che mai, te soldi. I dì si passea chiec, ma più il tempo passea, più la dois sores le sen volea sair de più de che spolver, e così tale sta scomenzà a sir più a fonte la question. El zon gli ha dit che per aere il polver incantesimà le sa essa coniu fervelc.
1: Per aermi polver, coniede comprer do trei ciaures e le sparer a pest, sun che la bella riva de la daveis sot sciapiava. Con la sull'erba la ignora, coniede les rencurer, les mouser e fer formai, con vostra mans se sa ben, e do vedare quel che me domanete.
0: Les pissea che fosse stat più sorì, e les sensites de retorno a cesa destrametudes. A bon conte les ha resonà con si omin, che il les apreedes de setor fora dal cif certa stupidedes. De segure un polver de che la sorte non era, e se no, vinde doler al diavol o velc darie. Le passado tra i meis, finché in di, cande no, la sor più veia e si om, jesic o la che iaia dit il zon, e ia vedu che all'ol era da senna riva che, bel in pont, l'erba i fiores iera miores che tietre pescui. Da che l'anvia e sapissà che il consei del mercant non era po' del dut zomp, e doer compra la ciaures, il le samenede sa pacentera lo. En lat si bon non era, e il formai le razzis bon, e scomenzava da nier muie ben, e noi già più pesà né al mercant e né ancia si polver, e era contencia sa. En cetres faures de Ciampedelle jesic do, e tropes ie doente pestres o malgheres. Che il formai le era muie bon, e il mior de duta fassa. E la sor più zona? Che la volea esser sempre mingol soraietres. Non la volea cognisir a pest con ciaures e beches, ma non la volea nence renunziar al polver miracolos. Cosita la esita indò dal mercant e la ia dit.
2: Scouta, io noi vuote mi arbasera con il rincurer besties che puzza. Mia sor, la stes miec, ma la consira pest, mouser, non li roba per me. Non è una vida più sempia per ciaper che il polvere.
0: Così tal tous e gli ha contà che sulla seida anter Ciampedelle e Cianacei, sura bosca da ronc, l'era un cogol che gli disea cevena dal vin, a lo l'era sconit na boccia. Per via dell'incantesim, pert de sia enema, la era sareda la ite. Se la fossa stata bona desira la tor e dice la porter, el mercant el fossa stata librada astrionament, la essa indò abusi e poderes e gli ha essa data il polver. De mona zona gaerta e che volia il dider, la essa podul librer. La femmina non la sai a che fer, ence chesta domana la era belle bon stramba. Alla fin la decedu e cosita la è stata che la didò la si ansignà e la esita. Non la era useda però a sirapè, manco che manco tel bosc. Chi che la scontrea en che la disse da siazzi che saledes. La se aia regolana vida che la somea vertia per gira crepe sul parei più adort, invece che per narai dat el bosc. la sem pontea te duci rames o reges de elber che ciutea su dal viel e la se sprigolea per ogni screvededa, la fagia dal bon grinier. A bon cont, da ce che ora la passa fora bosc da ronc e la se nadatte che da un cogol venia fora un fum scur. L'antenuc la era rueda e la esita ite. El cogol l'era strente scur e de mode gra an rai de soreie che vigna ite da l'aut la è stata bona de veder na fila lengia de boces verst scur. Le svardea fora duta valives finché non la vedu che te una l'era ite velc da neiger e sal che se moia.
2: Ma è per me
0: la dita d'aut.
2: Veste veder che le chiesta la boccia che chierie? Che paura, non sai che fer. Chiesta la ite l'enema di Zacchei. Se il sai essa mio om, uomo piece il curato. Che fai?
0: Sprigoleda de schegnat te na capa, la tota impressa la boccia e la portata de fora soreie. Allo dut somea manco burt e pericolos. Ien do venut al cefe il polver e dut quel che la essa podusse comprer, e la siame tua correr più impressa che la era bona e la esita de retonte pais. La è passeda coran fora per piazza e la esita dal mercant, che canche la veduda, cosita fatta su, e conte man la boccia, la proa a no grinier, e la dit.
1: Veide che per i soldi ti è spasseda sora via ti arici per il bosch e per la fadia. A bon cont no te pisares che beste scipec per aer un tel polver. Se ades te aures la boccia, e te me libres, te daré quel che tu me domanes. Ma demo, se, canche volare, podare venir a metor te e tia enemo.
2: L'enema? Ma che diste su? Ma chi este?
0: L'hai adit la femmina stremida, te che l'hai venuto il cef dut quel che gli hai adit il tou sa scomenz. La essa cognun tener dant?
2: Gesù Maria! Ma ti è sel malan?
0: L'ha dit con un fil de os. El zun non l'ha risponit e grignan la cigna de sì. Che la corte il pesea de schemperon sul chier della femmina. La è ammaraut de pensieres e non la era bona de sequieter.
2: Se di mo fosse resteda accesa con mio, mi ene mal diaul. Na, non son tant mata. Alla dir fora drizzone in barlumeda e a iepi ser polito campo d'esser ruer n'altra occasion d'eschichista.
0: Così te l'ha dit.
2: Va bin, te librare, ma de mo se te mi lasciares vivere a mon pez.
0: E il diaul l'ha risponit.
1: Non te libra, per die scen i fatturec sarà fermà. Il polver sarà to, tia enema invece non. Do ogni momento sarà bon. La vita sarà la morte e il melau diventerà tonto.

0: La bocula de la boccia l'è sutada via in a nigola negra e salicia con un tanf da solper la fatite il zon che ten sente amen non se l'ha più vedù. Da che l'andì il zon non se l'ha più spia e la signora l'è diventata sempre più ricca e più bella. La era sempre muie fornida, la cesa somme a un cestel e la vivea contenta con sa om. A el la iea contà che l'era dut de gral zon de sous, un strion valent che dande sengir e gli aia volu fer un don. Tant che si om gli aia cherdu, non se da vedir. Se sa, i soldi, i fes come taduc e dut l'esitinant del ves per ne fegn alla lengia. Canche le ruala fin del deiseman, la femena scomenza a esser ducidis più impassioneda. Non la era bona de se consoler con nia. Nessun sai alla ragion, en sin canche la dezedù deie conter dut a sia sor.
1: Ah, ma coscita l'hai stata!
0: La iacciga sia sor!
1: E il possibile che non ti es mai bona de t'incontenter? Adertura col diavol te t'es mettu a contrater. Te te meritasses de la finir de schi che t'es fat fora col malana cai die segni. A bon conti es mia sor. Chierire de veder quel che se pel fer. De mosse te min prometes che se rue a te tirer fora da questa petoles te doventares piumula e te sares bona de apriger quel che t'es.
0: La sor gli ha dit de vel pai e la ian prometu che la fossa mudeda. Che la sera la sor più veia gli ha contaduta siom che gli ha con se ha de se osera al preve. Non l'era da scherzer col diaol e segur el saia cofer a sen librer. Così la femmina l'ha esita te calogna e la gli ha contà tutta al curat che la scuteda se fa un gran mare via e ence ben che la situazione la fosse sinistra e il si appalesa content. L'era da un pezzo che aspettea al moment bon per se la far fora da vesin col diaol e gliela der sul nes. Non se podea se la cercia un perna a te l'occasion e gli ha dato un calzedrel veie e gli ha dit.
2: Che scalzedrella incantesima! Le ciapa in don da una vivena che è di da san per dai chance, de velc ciacciador che gli esiadò, na di che siere tel bosca insigner legna. Rincurelo e sta scorta che non se roine. Chi che sautaite e resta impresonà, fora che se il dis, calzedre l'incantesimà, libra il presonà, un, doi, trei, desmenti al passà. Così la persona la ven libreda, e non la se ricorda nia de quel che l'estat. Se no, se condanné a rester prigioniere ste calzedrel per sempre.
0: Dol preve la benedil calzedrel e la saludeda. La femmina l'ha sentita corana accesa, la ia contaduta a som e la si accordà che la fosse arresteda da sia sor per il tratto de temp che fosse stata de besen. L'era miec che fosse stata loncela, can che fosse rual malan. Così da che la di la doi sores le sa vivu de sema dienit. Ence se la tricola del diavola era grana, che dis gli era piasegui. Somea di esergites mingol de retorn a canche da bezes, l'estasia ora sa se la conter, soraldut dande sendromenzer. Indena l'era ruala via dell'ultim di del dieiseman. La sera si assentus ma certeus.
3: Veni!
0: Le sa dit sotous la doi sores. L'us el si avert e le venuite el bel zon. Si eie si era fos a una vida che non le saia mai abbadadant. L'esite cesa, la sera luz, el si attira fuori al mantel, e la posa su una carriega e la dit.
4: Se vedo un indò.
0: Dogli a guardà la più veia e gli ha dit.
4: Non crer de metter fora dal cef quel che vuoi fer. Che stasera tia sor morirà e sia enema vegnarà con me.
0: In ben la più zona gli ha risponit.
1: Te dis de essere il diavol, ma te cognesses il dismostrer? Perché il che saon te podesses essere in censtrion o vel cauter? Prova a fare un saut te che scanzedrel. Vedon se ti es bon de ster ite dut o se te ves ite demo con un pe, de schenos. Se ti es il diavol, te cognesses esser bon?
0: El malan, che il saia de aerza tot per el nes sorica la femmina, el si apissà che la fai che la domana per desperazione. Cosita, segur de sé, con un gran saut le sutate il calzedrel, e allo le restan pengolà per semper. Iedie che le da in lotta che a ciampedel, per paura de scontrare il diaol, nessun a più dura calzedrie. Invece tropes a fat desche la sor più veia e som, e alla salò de feri faures, mestiere incomai zit dobre a su, e doventi pestres de ciaures, tant che duc de paese a vadagnà el sorainom de beques. E cosita, ence che la pela conosciuta per sia erba sibona, la ciapali nom de pela di beques. In che con dia bon cont non sia più brea desira pest lassù, le zirmes da perdut, se proprio pode desira brodui e ve fer una bona miel per la tos. Se da popa sede da che la mans, mette verda se vedete in canzedrel, poda sede dentro er un incantesima desmentiada na vivena.

Ed ho questa bella contia volon ve la sera mo con un toc de musica che ne ricorda moments de conties forse anche più tradizionales disque che la di Crepes Lauris che ne des una spiegazione delle rosadira. A pontin quest il titolo del toc che scuton chio a Dum. Il test è di Fabio Chiocchetti e la musica di Roberto Soggetti. Fora dal CD A Dream and a Tale. E su questa notte vi saluta anche Daniel Heinz alla tecnica e Anna Mazzer che era in cura al programma.

0: Il fattore Peppe Campagnolo, su alla fattoria del mare salato, impreca mentre spinge la sua mandria dalla collina per andare alla mungitura.
1: Al diavolo le vacche e tutte le fattorie della terra!
0: Una mucca lo lecca sul muso.
1: Barone, prendilo a morsi!
0: Urla al suo cane bianco e sordo che intanto gli lecca le mani.
1: Allora crepalo tu, Margherita, siediti sopra e calpestalo!
2: Grida alla mucca. Quella mugisce parole mentre il fattore impreca e danza e si avvia muggendo verso la stalla. La fine del giorno di primavera va riflettendosi nel lago dei suoi vasti occhi bovini. Rita Testa Grossa saluta le vacche una a una con i nomi che le ha dato quando erano piccole.
3: Margherita! Rossana! Dai, su!
2: Le mucche inarcano la testa annuendo.
0: Cercate di Rita Testa Grossa nel libro bianco di Laregub che il reverendo compila ogni giorno e troverete pochi stralci sparuti.
4: Rita Testa Grossa, concepita nel bosco di latte, nata in una stalla, deposta in un cartone, abbandonata sul gradino di un portone, testa grossa e voce di basso, cresciuta nell'oscurità, fino a che Vito Dovetto, morto da tempo, la baciò, mentre non se l'aspettava, perché era sfacciato.
0: Ora, uscita alla luce, lavora, canta, munge, dà alle vacche dolci nomi e dorme fino a che la notte le succhia l'anima e la sputa al cielo. Nella sua lunga e bassamente luminosa vita, Rita munge santamente le mucche dagli occhi simili a laghi nel crepuscolo che cade sulla stalla, il mare.

0: Ora la città è avvolta dal crepuscolo. Ogni sentiero, ogni transito. L'Aregub è la capitale dell'ombra. Il mondo precipita nella polvere e nell'oscurità. La signora Neri Bianchi, alla prima goccia dell'acquazzone di ombre, ha abbassato le persiane della vetrata con vista belvedere. Si è accomodata sulla sua sedia igienizzata e a schiena eretta si appresta a dormire il suo sonno rapido e freddo. Ad un tratto, anzi a due tratti, il signor Neri e il signor Bianchi entrano nella casa specchiata in punta di piedi.
1: Prima lei, signor Bianchi.
2: No, prima lei, signor Neri. È lei per primo che l'ha resa vedova.
3: Mariti miei,
4: dice nel sonno. C'è una venatura di acido amore nella sua voce che li terrorizza e ognuno dei due spera che non sia per lui.
3: Io vi amo tutti e due.
2: Oh, signora Bianchi.
1: Oh, signora Neri.
3: Presto sarà l'ora di andare a letto. Ditemi con ordine cosa dovete fare.
5: Prendere il pigiama dal cassetto dove c'è scritto pigiama.
3: E poi dovrete levarvelo.
0: Mentre la città va scomparendo nel buio, Maria dei Pascoli, sdraiata sul trifoglio con le sue capre, si scopre il petto e traccia col rossetto un cerchio attorno ai capezzoli.
6: Sono leggera, sono una poco di buono. Dio mi manderà un accidente. Ho 17 anni, andrò all'inferno. Aspettate e vedrete. Peccherò fino a scoppiare.
4: Poi si stende e sprofonda, aspettando che il peggio accada. Le capre intanto masticano e sembrano ridere coi loro occhi a rettangolo, più vecchie del mondo.
0: Il reverendo recita al Colle Calvo la sua poesia del tramonto.
7: Ogni mattino che mi alzo, Signore, levo al cielo una piccola preghiera. Volgi, ti prego, il tuo occhio a noi, povere creature nate per morire. Ed ogni sera al calar del sole chiedo per noi una benedizione, perché che passi la notte o no, è sempre un gioco che dura poco.

sacco di latte e tu, Signore, vedrai per primo il lato buono di quello cattivo. Concedi ancora un nuovo giorno e per stanotte conservaci il sonno e per il sole che ci tiene sani diciamoci addio fino a domani.

0: Ora che il regno della notte è tornato, Jack il nero e il ciabattino si infila i pantaloni di castità e si attrezza a uscire per combattere Satana nel bosco, armato di torce e di bibbia. Digrigna i denti e si avvia a passo di lupo, immergendosi nella notte peccaminosa al grido di
1: Gomorra o morte!
2: E il signor Ciliegia, sobrio della domenica, come ogni giorno della settimana, se ne va felice a ubriacarsi, come fosse sabato, secondo la sua usanza di ogni notte.
3: Mi dico sempre che mia moglie ha due mariti,
0: dice tra sé il signor Ciliegia.
3: Uno sobrio e uno ubriaco.
2: E la signora Ciliegia semplicemente...
4: Ma io non sono fortunata. Sono fortunata perché ne ho due. Uno ubriaco e uno sobrio. Li amo tutti e due.
0: Il crepuscolo si è preso tutto fino a domani. Si è fatta notte in un tratto ora. La città è un colle di finestre. Le luci delle lampade dietro ai vetri richiamano le onde e i morti fuggiti verso il mare. Per tutta la tenebra che li avvolge, bambini e vecchi vengono adescati e cullati perché si addormentino.
2: Le ragazze da marito, davanti ai loro specchi, provano facce altezzose e invitanti, si incipriano e arricciano i capelli per la danza del mondo.

0: padroni al pub del marinaio bevono al fallimento della danza.
1: Abbasso i valzer, i quattro salti e pure il batticulo.
2: Ballare è contro natura.
0: Sentenzia il signor Ciliegia, che ha già ingollato 17 pinte di birra.
3: Valdo nel suo angolo di bancone canta.

0: Mr. Ford, fuck Bobby!
1: Capitan Gatto, cieco, sale nella sua cuccetta.

0: suoi morti.
1: Oh, sì. William! Vai la linea! Giona! Balena! Alfredo, Tom, Ros.
2: Rosy è con Dio, si è dimenticata di essere morta.
0: I morti escono con i vestiti della domenica.
3: Ascoltate come si solleva la notte.
0: Organ Morgan va a suonare l'organo in chiesa e vede Bach disteso su una pietra tombale.
4: Johann Sebastian!
5: Sebastian chi?
4: Johann Sebastian, il potente Bach!
5: Ma vare mengo ti è anche Bach, per Bacco!
0: Beatamente lo apostrofa il signor Ciliegia, che si è appoggiato alla pietra di una lapide mentre barcolla verso casa. Il signor Edward Micio Paglietta e la signorina Elvezia, felicemente separati, eternamente fidanzati, uno in cima al colle, l'altra giù al mare dall'altra parte della città, si scrivono la consueta lettera notturna d'amore e di desiderio inesaudito, che si guarderanno bene dall'intaccare per prolungarlo in eterno.
6: Oh, mio impagliatore, tua per sempre.
0: E con lo sguardo abbraccia compiaciuta la stanza e il letto dove Edward Micio Paglietta non metterà mai piede.
7: Vieni tra le mie braccia, Elvezia. Bruciano per te.
3: E si stringe al cuore il borsellino ricamato. Evaldo Bosco, l'ubriaco, carpisce nell'oscurità tentacolare del bosco di latte il corpo discinto di Polly Giarrettiera, che lo accoglie capiente come un armadio. Ma non è il suo nome che sgrana come un rosario mentre sdraiata sotto una quercia ricambia il suo amore. Quel nome canta nella fredda terra a 2 metri di profondità.
8: Ma io ripenso al mio solo amore, il solo che sul mio cuor si pose.

esile notte si oscura. Una brezza dall'acqua increspata spira tra le strade prossime al bosco di latte che si risveglia. Il bosco, dove ogni piede di albero è triforcuto per i cacciatori di amanti clandestini, ma che è un giardino costruito dal cielo per Marianna Marinara, che sa che il paradiso in terra esiste e il popolo eletto pure, ed è sotto il colle calvo di Laregub, e dove i contadini alla fiera allestiscono cappelle di letti da sposa sfrenati e ignari. Il bosco, che per il reverendo Jenkins è un sermone di foglie verdi all'innocenza dell'umanità. Il bosco viene risvegliato da un improvviso fremito di vento per la seconda oscurità di questo giorno di primavera.

0: Abbiamo trasmesso Sotto il bosco di latte di Dylan Thomas, realizzato da Vinicio Caposella con una combricola di amici e con l'assenza straordinaria di Renato Striglia.
1: Sotto il bosco di latte. Prima voce, Vinicio Caposella. Seconda voce, Paolo Rossi. Capitan Gatto, Melingo. Gatto Blues, Vincenzo Costantino Cinaschi. Polly Giarrettiera, Nada. Signora Ciliegia, Ornella Vanoni. Signor Ciliegia, Sir Oliver Scardi. Elvezia Buonprezzo, Patti Pravo. Edward Paglietta, Mauro Ermanno Giovanardi. Signora Bianchi Neri, Geppi Cucciari. Signor Neri, Marco Stefanini. Signor Bianchi, Alberto Nerazzini. Signora Uff, Luciana Littizzetto. Signor Uff, Alessandro Bergonzoni. Signora Organ Morgan, Ermanna Montanari. Organ Morgan, Stefano Bollani. Signora Carnazza, Marisa Laurito. Signor Carnazza, Johnson Righeira. Lucio Pagnotta, Bobo Rondelli. Signora Pagnotta 1, Cristina Lubiani. Signora Pagnotta 2, Valentina Fiammetta Milan. Peppe Campagnolo, Concetto Campagna. Signora Campagnolo, Antonietta Badia. Signor Baldo Boscolo, Sandro Mizzi. Moglie di Baldo, Lu Colombo. Madre di Baldo, Elvira Fornasieri. Signor Posta per te, Stefano Impaglia. Signora Posta per te, Elisanna Panero. Reverendo Jenkins, Enzo Bianchi. Efisio La Morte, Ermanno Cavazzoni. Jack il Nero, Roy Paci. Giancato Marinaio, Gianluca Cato Senatore. Maria dei Pascoli, Daniela Pes. Gossamara Carnazza, Magalì Berardo. Piccola Lilli, Irene Sciacobelli. Rita Testona, Nadia Addis. Guida turistica, Giancarlo Cara. Le vicine, Mariangela Caposella, Monia Spallanzani, Liviana Davì, Azzurra Quartararo. Primo annegato, Lorenzo Ricca. Secondo annegato, Paolo Savarese. Terzo annegato, Marco Ceretto. Quarto annegato, Andrea Nadalin. Quinto annegato, Guglielmo Capurro. Pane perso, Giuseppe Manghella. Rosy Probert, Rosanna Perricone. Sir Spaccalancetta, Federico Sirianni. Marianna Marinara, Elisa Sereno. Bambini, Tazio Sebastiani, Bruno Battisti, Milo Di Mauro, Giovanni Nosei, Pietro Nosei, Federico Stefana. Bambine, Ada Stefana, Amelia Verzeletti, Lea Volpi. Marinaio, Donatello Racina. Vecchio, Vincenzo Basi. Beoni, Marco Cervetti, Franco Bassi, Tony Benzina. Sonorizzazione e montaggio, Alberto De Grandis e Alessandro Asso Stefana. Musiche e canzoni, introduzione al testo di Vinicio Caposella, adattamento da Under Milk Wood di Dylan Thomas, a cura di Renato Striglia e Vinicio Caposella. Direzione musicale e arrangiamenti, Raffaele Tiseo. Produzione esecutiva, La Cupa SRL. Hanno suonato Raffaele Tiseo, Michele Vignali, Achille Succi, Andrea Lamacchia, Luca Grazioli, Luciano Tobaldi, Arturo Garra, Mirko Mariani, John Convertino, Riccardo Loda, Vincenzo Basi, Coro Mysterium Vocis, Rosario Totaro, Raffaele Pe, Nada, Melingo, Pierpaolo Capovilla, Paolo Rossi, Irene Sciacobelli. Canzoni, Ricordati di Rosy, Canzone di Polly, Lilli allo specchio, Spazza il mio camino.

E abbiamo trasmesso il radiodramma Sotto il bosco di latte, adattamento radiofonico del testo di Dylan Thomas, Under Milk Wood, realizzato da Vinicio Capossela e prodotto da La Cupa. Qui al 335-5634-296 sono arrivati dei messaggi da voi ascoltatori. Per esempio, Alessandra ci scrive: "Che delizia questo bosco di latte!" Si tratta di un'opera, lo avete sentito anche dai crediti appena letti, appunto, di un lavoro molto lungo, intenso, partecipativo, che ha coinvolto 56 voci tra amici della comunità torinese di Striglia, perché appunto questa idea del bosco di latte, realizzata da Vinicio Capossela, nasce proprio da una suggestione, da un'idea di Renato Striglia. E oltre a questa comunità torinese, appunto, si sono stati coinvolti anche artisti, compagni di viaggio del cantautore Vinicio Capossela, tra questi Alessandro Bergonzoni, Stefano Bollani, Geppi Cucciari, Luciana Littizzetti, Nada Pattipravo, Ornella Vanoni. E le due voci narranti sono quelle di Vinicio Capossela e di Paolo Rossi. È un lavoro che è stato presentato in anteprima il 13 maggio, nella serata di vigilia del Salone Internazionale del Libro di Torino, che è stata organizzata da Rai Radio 3 all'Auditorium Rai Arturo Toscanini. E inoltre è andato in onda in 5 puntate da lunedì 25 a venerdì 29 maggio qui su Radio 3 all'interno di Fahrenheit, e dunque da oggi è ascoltabile su Rai Play Sound per 2 mesi. E dunque adesso apriamo il nostro cartellone. Come vi anticipavo prima, il cartellone di oggi è doppio ed è dedicato al Festival Trame Sonore che si è tenuto a Mantova fino a ieri, a cui abbiamo tra l'altro dedicato 2 panorami, il 31 maggio e il 1 giugno. Oreste Bossini si trovava a Mantova, ha allestito un suo studio radiofonico lì, e entrambe le sere ha accolto vari musicisti. Queste conversazioni sono riascoltabili naturalmente nei panorami del 31 maggio e del 1 giugno su Rai Play Sound. I due concerti che stiamo per ascoltare sono stati entrambi registrati al Teatro Bibiena di Mantova. Il primo, il 30 maggio, è il concerto del trio Vecando, che è un trio formato da 3 artisti pluripremiati: la violinista Veriko Čumburidze, che è la vincitrice del concorso violinistico Henryk Wieniawski, e l'ha vinto nel 2016. Insieme a lei fa parte del trio il violoncellista Dorukhan Doruk, che è il primo violoncello della Düsseldorf Symphoniker e ha anche vinto il concorso Lutosławski. Inoltre con loro c'è anche il pianista Jean-Jacques Moore, che anche lui, insomma, pluripremiato, ha vinto il concorso pianistico di Hamamatsu del 2018. È un trio di musicisti che ha base in Turchia, loro collaborano, sono amici da oltre 10 anni e appunto hanno suonato moltissime volte in Turchia, ma anche nelle principali sale europee. E dunque a loro, però, per questa occasione si unisce la violista Jennifer Stumm, che non è solamente una violista, è anche una direttrice d'orchestra, e che anche lei vanta una carriera importantissima. Si esibisce sui palcoscenici più prestigiosi del mondo, tra Carnegie Hall, la Philharmonie di Berlino e il Kennedy Center, Concertgebouw di Amsterdam. Anche Jennifer Stumm è una musicista premiata in contesti molto prestigiosi, ha vinto il concorso William Primrose, il concorso di Ginevra e anche il Concert Artists Guild.
Guild, e addirittura è stata la prima violista in assoluto a vincere il primo premio. Jennifer Stumm è professoressa di viola alla Università della Musica e delle Arti di Vienna ed è anche International Chair di Studi di Viola al Royal College of Music di Londra. Il trio Vecando con Jennifer Stumm ha presentato al Festival Trame Sonore al Teatro Bibiena il quartetto per pianoforte archi in Mi bemolle maggiore, opera 47 di Robert Schumann, composto nel 1842, e l'anno 1842 è stato uno dei più prolifici della maturità di Robert Schumann. Schumann l'ha interamente dedicato alla composizione di musica da camera. Oltre al quartetto per pianoforte archi, nel 1842 Schumann compone i tre quartetti, opera 42, ma anche il quintetto con pianoforte e anche il Fantasiestücke per violino, violoncello e pianoforte. Tra l'altro il quartetto con pianoforte viene composto subito dopo il quintetto e vengono completati entrambi tra ottobre e dicembre del 1842. Questo quartetto per pianoforte archi è uno dei massimi capolavori cameristici del romanticismo tedesco e viene presentato in prima assoluta 2 anni più tardi, l'8 dicembre del 1844 a Lipsia, al Gewandhaus. È un quartetto che consta di 4 movimenti, il primo sostenuto assai, che poi sfocia in un allegro, a seguire uno scherzo molto vivace con un primo trio e un secondo trio, un meraviglioso andante cantabile e si chiude con un finale vivace. E dunque lo ascoltiamo nella interpretazione del trio Vecando con Veriko Csumburidze al violino, Dorukando Ruk al violoncello, Jean-Jacques Moore al pianoforte, con Jennifer Stumm alla viola, in un concerto che si è tenuto all'interno del Festival Trame Sonore di Mantova il 30 maggio del 2026 al Teatro Bibiena.

Robert Schumann, quartetto per pianoforte e archi in mi bemolle maggiore, opera 47, nei suoi quattro movimenti, sostenuto assai allegro, scherzo, molto vivace, trio, primo e secondo, andante, cantabile e finale, vivace, eseguito il 30 maggio 2026 al Teatro Bibiena di Mantova, al Festival Trame Sonore, dal trio Vecando, formato da Veriko Ciumburidze al violino, Dorukan Doruk al violoncello, Jean-Jacques Moura al pianoforte, insieme alla violista Jennifer Sturm. Andiamo avanti con il cartellone di questa sera a cura di Giorgio Marino e ascoltiamo un altro concerto che si è tenuto a Trame Sonore, sempre al Teatro Bibiena di Mantova, il 31 maggio del 2026, con protagonisti Hanno Müller-Brachmann, baritono, e Gabriele Carcano al pianoforte. Hanno Müller-Brachmann è tedesco, è appunto un baritono attivo a livello internazionale come interprete di Lieder, ma anche concerti e opere, e ha collabora tuttora con importanti direttori d'orchestra, personalità musicali come Sir Simon Rattle, Bernard Haitink, Herbert Blomstedt, Ivan Fischer, Zubin Mehta, e oltre ad avere un'intensa attività artistica è anche docente, è stato professore alla Università der Kunst di Berlino e anche alla Hochschule für Musik Hans Eisler, sempre a Berlino, e dal 2011 è professore alla Hochschule für Musik di Karlsruhe. Insieme a lui al pianoforte ascolteremo Gabriele Carcano, che è un pianista dalla intelligenza musicale profonda, è uno dei musicisti italiani più rilevanti della sua generazione e spazia dai recital ma solistici, ma è anche un attivo camerista e solista con orchestra. Ha collaborato infatti con l'orchestra Giuseppe Verdi di Milano, con l'orchestra da camera di Mantova, con la Staatskapelle Weimar e molte altre, e nel 2026 è stato nominato professore di pianoforte alla Università del Mozarteum di Salisburgo, e Gabriele Carcano è ospite da molti anni del Festival Trame Sonore. Hanno Müller-Brachmann e Gabriele Carcano presentano un programma totalmente dedicato a Franz Schubert, ovvero la raccolta postuma Schwanengesang Deutsch 957. Si tratta di un ciclo di 14 Lieder che Franz Schubert compone nel 1828, l'anno della sua morte. Non si tratta di un ciclo lideristico in senso stretto, come nel caso di Schönemüllerin o di Winterreise su testi di Wilhelm Müller, ma ci sono ben tre poeti che partecipano alla scrittura di questi Lieder. Sono su testi di Ludwig Rellstab, appunto, che parlano di nostalgia della primavera, dell'amata lontana, degli affetti, degli amici. 6 Lieder sono su testi di Heinrich Heine e uno invece è su testi di Johann Gabriel Seidl. E questa è un'opera che viene pubblicata postuma, e Hanno Müller-Brachmann e Gabriele Carcano hanno deciso di inserire più o meno a metà della raccolta di Die Schwanengesang anche il Lied Herbst Deutsch 945, composto anch'esso da Schubert nel 1828. Il ciclo Schwanengesang non è eseguito nell'ordine e dunque lo ascoltiamo adesso dal concerto del 31 maggio 2026 al Teatro Bibiena di Mantova nell'ambito del Festival Trame Sonore, Schwanengesang con Herbst di Franz Schubert, eseguito da Hanno Müller-Brachmann, baritono, e Gabriele Carcano al pianoforte.

Franz Schubert, Schwanengesang, con un innesto di Herbst, eseguito da Hanno Müller-Brachmann, baritono, e da Gabriele Carcano al pianoforte. Un concerto registrato al Teatro Bibiena di Mantova il 31 maggio 2026. È stato il nostro secondo cartellone di oggi a cura di Giorgio Marino. Un cartellone quindi dedicato al Festival Trame Sonore. Questo concerto è stato anticipato da quello del trio Vecando, Veriko Ciumburidze al violino, Dorukando Ruk al violoncello e Jean-Jacques Moore al pianoforte, con la violista Jennifer Stum, che hanno eseguito invece Schumann, il quartetto per pianoforte e archi, in Mi bemolle maggiore opera 47. Questi due cartelloni uniti sono stati il nostro omaggio al Festival Trame Sonore di Mantova, che si è concluso proprio ieri. Io vi anticipo invece che domani ci collegheremo in diretta alle 20:25 circa con l'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino, per ascoltare un concerto dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Karl-Heinz Steffens. La prima parte del concerto è il concerto numero 2 in Si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra opera 83, che vedrà al pianoforte solista Lukas Sternat. E nella seconda parte invece ascolteremo la Sinfonia numero 2 in Re maggiore, opera 73 di Johannes Brahms, quindi un programma interamente brahmsiano, e per noi avremo in collegamento in diretta Susanna Franchi. E dunque siamo in chiusura di Radio 3 Suite. Io vi ricordo che questa trasmissione è realizzata da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri. È a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla parte tecnica Andrea Perrone e Marina Baglivo. In regia Giovanna Natalini e al microfono Luisa Santacesaria. Io vi do appuntamento a domani e lascio la linea a Battiti.

Ricordo una storia molto triste dei tempi in cui andavo a scuola. Un giorno un insegnante urlò contro un ragazzino mentre piangeva e gli disse di piangere senza fare rumore. Sento che in Libano stiamo vivendo ancora in questa condizione, costretti a morire o a soffrire senza fare rumore. Con queste parole Sandy Shamoun introduce Saut Adumois, titolo che potremmo tradurre più o meno con Il suono delle lacrime, titolo del secondo album in studio dell'artista libanese con cui abbiamo aperto questa nuova puntata di Battiti. Buonanotte, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da tutti noi, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. E sono molti gli strati, le storie, le componenti che costituiscono questo nuovo lavoro di Sandy Shamoun, già voce dei Sanam e del trio Ghadr, artista estremamente intensa sia per la sua potenza vocale sia per la sua presenza sul palco, un artista la cui pratica canora attinge dalle diverse forme tradizionali della canzone araba, a volte anche con l'uso di testi antichi originali, artista che qui incrocia questo background con uno studio del canto sardo, quindi la tradizione polifonica profondamente legata al mondo naturale e agropastorale della Sardegna, un'espressione artistica che ha catturato l'interesse di Sandy Shamoun sia in termini diciamo di tecnica vocale sia per i riferimenti e le intersezioni con il mondo naturale, perché inizialmente Saut Adumois doveva essere un album sul rapporto tra l'uomo e la natura, ma gli eventi storici, politici e sociali, il genocidio in Palestina, gli attacchi anche che hanno coinvolto il Libano hanno deviato un po' quello che è almeno il senso e il contenuto testuale di questo lavoro, visti qualche giorno fa in un altro straordinario concerto al Jazz Is Dead di Sanam, in particolare nelle parole di Sandy Shamoun hanno ribadito con forza il proprio diritto alla resistenza e all'esistenza come popolo libanese. Saut Adumois è in uscita proprio questi giorni per l'etichetta Rapture Records, è stato prodotto da Sandy Shamoun insieme a Anthony Sayoun, chitarrista dei Sanam, ci sono poi anche diversi contributi esterni, Abed Kobesi al Buzouk e Aliut alle percussioni. Il brano che abbiamo appena ascoltato era Wa. E dal Libano ci spostiamo idealmente in Iran con il nuovo lavoro in studio, il terzo di Black Sagan.

un triplo album di 108 minuti, immaginato come la colonna sonora di una città distopica, una musica che incrocia visioni fantascientifiche e futuristiche con suoni medio orientali, atmosfere industriali, echi di musica per sonorizzazioni. Si intitola Un sequestro lungo 10.000 anni, il nuovo terzo album in studio di Black Sagan, alter ego di Samuele Gottardello, un disco politico che come sempre sviluppa una sorta di narrazione, come era accaduto già nei due dischi precedenti, una storia che però stavolta dà forma a un mondo parallelo abitato da paranoia, da forme di repressione e di controllo, e che, come leggiamo nelle note che accompagnano l'album, è un mondo che trova sollievo nella figura di una donna dal corpo di uccello che emerge dall'asfalto e libera l'umanità dal sequestro a cui a lungo è stata sottoposta. Quindi proprio un disco tra fantascienza e atmosfere distopiche e la realtà che effettivamente stiamo vivendo a livello mondiale da qualche anno a questa parte. Il disco è una collaborazione tra Maple Death e la casa editrice Canicola. Si tratta del secondo volume della serie Opale, quindi musica che incontra l'illustrazione con un artwork e un libretto che accompagnano in questo caso il vinile, ed è effettivamente una collaborazione tra Samuele Gottardello e l'illustratore iraniano Majid Bita, che si è occupato dell'artwork e appunto delle illustrazioni. Ci sono tanti riferimenti al Medio Oriente, come anche nel brano che abbiamo ascoltato, intitolato Hieran, e attraversato da questo suono del duduk. Oltre a Samuele Gottardello, a tastiere, sintetizzatori, voci e percussioni, ci sono vari contributi esterni, due tracce con alla voce rispettivamente Jonathan Clancy e Giulinco, Nicola Manzan agli archi, alla chitarra, al piano Rhodes su diversi brani, Matteo Bordin al sax e ai campionamenti. E a questo punto della trasmissione, prima di andare avanti, ricordiamo anche i nostri riferimenti: battiti@rai.it, l'indirizzo email per scriverci, Battiti Radio 3, la pagina Facebook dove condividiamo le anticipazioni e le scalette delle trasmissioni quotidiane, e poi Rai Play Sound, la piattaforma dove ascoltare e riascoltare in streaming tutto il palinsesto di Radio Rai. E dall'Iran immaginato da Black Sagan, il prossimo ascolto ci porta dentro la An American Folk Music di Marisa Anderson con il brano Rap Co.

La ricerca, lo studio, il rinnovamento della tradizione folk americana sono alla base del lungo percorso di Marisa Anderson, chitarrista di origini californiane, oggi con base a Portland, che abbiamo ascoltato spesso qui a Battiti, sia con la sua produzione da solista sia con le varie collaborazioni. Nel suo ultimo album segue una traiettoria in parte diversa dal solito. The Anthology of An American Folk Music Volume 1 è il titolo di questo lavoro, uscito da non molto per l'etichetta Trill Jockey, in cui la chitarrista esplora e reinterpreta le musiche folk e tradizionali di paesi con cui gli Stati Uniti sono stati in conflitto dal 1970 a oggi, quindi regioni del sud-est asiatico, dell'ex Unione Sovietica, regioni arabe e islamiche sparse per il mondo. Ad esempio il brano che abbiamo appena ascoltato si intitolava Rop Co ed è un pezzo che appartiene al repertorio tradizionale delle orchestre a corda cambogiane. Poi però nel resto del disco troviamo reinterpretazioni di composizioni che arrivano da Vietnam, Afghanistan, Yemen, Pakistan, Turkmenistan, Siria. Il disco ha le radici in un incontro fatto diversi anni fa da Marisa Anderson con Harry Smith, il musicologo che a inizio anni 50 aveva compilato l'Anthology of American Folk Music, raccolta che è stata poi molto influente per il folk revival americano degli anni 60. Un appassionato musicologo studioso, Smith, dalla collezione discografica molto molto ampia da cui appunto Marisa Anderson ha preso spunto, che ha studiato e poi nel corso degli anni ha dato vita a questo primo volume di The Anthology of An American Folk Music. E restiamo in California con il prossimo ascolto. Andiamo a Los Angeles, la città dove fa base Aja Monet, straordinaria artista, poetessa, attivista, tornata di recente con un nuovo album intitolato The Color of Rain, uscito sempre per l'etichetta Drink Some Water. Un disco che unisce come sempre la poesia, lo spoken word, con diverse sfumature del mondo della musica afroamericana, il jazz, il soul, l'R&B, l'hip hop. Un disco che, come sempre nel caso di Aja Monet, fa riferimento alla situazione politica e sociale internazionale, allusioni che sono sempre molto presenti anche nei live di Aja Monet. A tal proposito segnaliamo quella che ad oggi è l'unica data live in Italia per la presentazione di questo album, a fine agosto, il 28, nell'ambito di Jazz Refound. Il disco è un disco ovviamente molto scuro, che però ha qualche spiraglio di speranza legato soprattutto al simbolismo dell'acqua come forma di nutrimento e di vita. Un disco forte anche di un cast eccezionale, a partire da Michelle and the Gaucello alla produzione, anche su un brano, proprio quello che stiamo per ascoltare, poi contributi vari, Ganavia alla voce, Barney Stravis, Josh Johnson, Ambrose Ekimusher tra i musicisti coinvolti. Il pezzo che ascoltiamo questa notte è Elsewhere, con appunto i contributi di Michelle and the Gaucello e Georgia Ann Muldrow. Aja Monet da The Color of Rain.

0: E a questo punto della notte dibattiti parliamo del Density Festival, la rassegna che si tiene a Foligno da 20 anni, perché questa è la 20ª edizione. Per saperne di più abbiamo raggiunto al telefono il direttore artistico, il fondatore di Density Festival, Giampiero Stramaccia. Benvenuto Giampiero.
1: Grazie Ghighi, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco, allora ci racconti questa nuova edizione, e abbiamo letto però anche notizie che potrebbe essere l'ultima, quindi ce la racconti, ci confermi anche questa, diciamo, brutta notizia?
1: Allora sì, la notizia è confermata, perché dopo 20 anni è sempre più complicato riuscire a organizzare un format come quello del Density Festival, nato nel 2006 con un nucleo, diciamo, originario di volenterosi, volontari che hanno per tanti anni portato avanti il progetto. Poi ovviamente le formazioni anche di volontari sono cambiate, perché ognuno ha le proprie, diciamo, ambizioni personali e anche le proprie aspirazioni. E il problema è che dopo siamo rimasti in pochi ad essere sempre costantemente presenti, ed è un lavoro molto complicato, e poi le cose sono, devo essere sincero, sono sempre più difficili. Però a 20 anni ci volevamo arrivare, ci siamo riusciti, spero, mancano ancora un paio di settimane.
0: Incrociamo le dita allora. Ecco. Entriamo invece comunque in questa, appunto, in questo bel traguardo che è la 20ª edizione. Voi come sottotitolo avete rassegna di arte e musica elettronica.
1: Sì, quest'anno faremo a parte il festival, che comunque seguirà, diciamo, una selezione artistica che dalle 19 venerdì sabato si svolgerà nel centro storico, cioè torniamo nel centro storico. Il comune di Foligno ci ha dato questa ultima, diciamo, chance per tornare nel centro storico come ultima edizione, e la domenica invece saremo presso la cantina Caprai, dove faremo la parte, diciamo, un po' più bucolica del festival. Ci sarà quest'anno anche la mostra del ventennale in collaborazione con il nuovo istituto di design di Perugia, con il NID, insieme agli studenti che sono stati bravissimi, stanno facendo un lavoro incredibile di ricerca sui materiali d'archivi un po' ordinati ma anche spesso disordinati, però noi una cosa che abbiamo sempre curato è stata la parte di archivio, quindi hanno pescato negli hard disk, nelle cantine, eccetera, per trovare dei materiali che riporteremo alla luce durante i 2 giorni del festival, con una mostra che si svolgerà presso il Palazzo Candiotti qua in centro a Foligno.
0: Quindi anche, appunto, luoghi diversi di Foligno ospitano il festival, centro storico, Palazzo Candiotti, e dicevamo nel programma sempre incentrato sulla ricerca, la sperimentazione tra le arti e le arti elettroniche?
1: Esatto, quest'anno abbiamo dei progetti e vorrei sottolineare alcuni. Ci sarà un progetto molto interessante dei Matmos, che faranno il loro ultimo show, ma ci regaleranno anche una sorpresa molto interessante. Passeranno 2 giorni presso lo studio Sound Workshop di Piero Umiliani a Roma, dove utilizzeranno gli strumenti originali del maestro per costruire una composizione speciale dedicata al centenario, diciamo, della nascita di Piero Umiliani. Penso che tra Matmos e il materiale originale di Umiliani potrà venire fuori una cosa veramente interessante. Un altro progetto molto cui tengo moltissimo è lo show di Mattia Saguaio, che presenterà questo Anenoa, si chiama, che è una produzione originale che diciamo, prende la forma del live, ma in maniera più aperta, teatrale, utilizzando risorse locali. Quindi Anenoa si chiama, che è una produzione originale che diciamo, prende la forma del live, ma in maniera più aperta, teatrale, utilizzando risorse locali. Quindi lui ha studiato

0: ragazze che fanno street dance, e lui li sta istruendo per far sì che venga su uno show originale, perché in ogni parte del tour, diciamo in ogni stazione del tour, ci saranno risorse locali e quindi assumerà in questo tour anche una forma diversa a seconda di dove poi ha, diciamo, preso la materia prima, cioè la parte artistica locale. E poi ci saranno gli Orb che presenteranno il 35° anniversario di uno dei dischi che per me è stato uno dei punti di riferimento, anzi i punti di svolta, diciamo, nella mia al mio approccio alla musica elettronica, Adventures Beyond the Ultraworld, e rifaranno, diciamo, proprio lo spettacolo dell'epoca con gli strumenti di oggi.
1: Questa è la parte centrale della giornata di venerdì 19 giugno, che comprende poi altri artisti, perché il Density Festival è sempre ricco di concerti, ma anche DJ set e altre iniziative, come già ci hai raccontato, con il progetto dedicato a Piero Umiliani e l'articolato progetto di Mattia Saguaio. Sabato 20 giugno invece.
0: Sabato 20 giugno abbiamo più l'innesto di alcune diciamo primizie, tra cui Noemi Buchi, che è questa artista svizzero-francese, una compositrice e sound artist, che prende componenti orchestrali, materiale anche di classico, e lo ricostruisce con dei visual bellissimi. Secondo me è una delle cose veramente da non perdere. Ci sarà poi The Bug, che porterà il suo show potentissimo in collaborazione poi con l'impianto autocostruito dei Bassi Gradassi, che porteranno proprio il loro impianto insieme in collaborazione con The Bugs, perché loro hanno già collaborato insieme e lui è innamorato del loro PA. Ci sarà poi la parte, diciamo, un po' più techno, c'è Vera Grace, Colin Benders, che faranno entrambi due live basati sui modulari, quindi interesseranno tutti strumenti, diciamo, senza laptop, solo strumenti analogici e modulari. Il DJ set di Blauan, che comunque sia fresco dell'uscita su XL. Ci sarà poi la collaborazione straordinaria fra Moritz von Oswald e Morta Zavi, che sarà una prima assoluta, dove un percussionista iraniano suonerà insieme all'elettronica del maestro Moritz von Oswald, che ha accettato volentieri di tornare per questo evento conclusivo. Fire, the clouds are...

0: La domenica sarà una cosa più da relax, ci sarà un brunch curato da Abemus Farm, che è un collettivo della nostra zona che produce solo prodotti biologici, e presenteranno anche degli ascolti olfattivi, si può dire ascolti olfattivi. Nel frattempo ci sarà DJ Food, ci sarà Calm in collaborazione con Hellier Records di Reggio Emilia. Calm è questo artista giapponese che farà un DJ set ambient chill out made in Japan. Ci sarà poi molto interessante il live di Blessed Angles, John Beltram, e artisti locali come Creco, il nostro Raffaele Costantino e Sandra Mason. Questo qua è tutto sulla domenica.
1: Queste dunque le tre intense giornate del Festival di Foligno Dance City, giornate speciali perché è il 20° anniversario e, come detto, forse probabilmente anche l'ultima edizione. Grazie davvero a Giampiero Stramaccia per averci raccontato il festival. Per tutti i dettagli li trovate a densityfestival.it.
0: Grazie a tutti, ci vediamo al Density Festival 19, 20 e 21 giugno a Foligno. Vi aspettiamo perché sarà veramente l'ultima edizione. Grazie e buonanotte.

misteriosa, ossessiva, acida, scurissima la musica di Emitio Kunst. È un groviglio di elettronica analogica, atmosfere spettrali e riferimenti letterari. Il musicista dall'identità nascosta è tornato di recente con un nuovo album, il terzo, intitolato semplicemente Volume 3 e pubblicato dall'etichetta Dissipazio, un album in cui ritroviamo un suono sempre molto denso, enigmatico, impenetrabile, che però stavolta più che strati di droni affastella strati di pulsazioni, di ritmi alimentati, leggiamo letteralmente sulle note che accompagnano il disco, da un pesante arsenale di hardware analogico. Un artista, Emitio Kunst, il cui nome è ispirato a uno dei personaggi del romanzo I Detective Selvaggi dello scrittore cileno Roberto Bolano, e un album che prende spunto da una particolare tecnica clinica sviluppata nel XIX secolo chiamata Urbanschic e basata su la ripetizione ossessiva di stimoli sonori nel tentativo di risvegliare l'udito residuo nei non udenti, un metodo che viene menzionato anche nei romanzi di Thomas Bernhard, che è in questo caso il riferimento letterario, l'ispirazione per Emitio Kunst, che la traduce in una chiave sempre molto esistenziale e che esplora, come del resto fa anche lo scrittore, in un certo senso il concetto di follia e di limite, di raggiungimento del limite. Tra gli strumenti che ritroviamo su questo lavoro ci sono sintetizzatori, field recording, elettronica, basso elettrico, nastri, organo, microfoni a contatto, voce. Su un pezzo c'è anche il contributo di Simon Balestrazzi. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato era We Are Two, Maybe More, e da questo lavoro di Emitio Kunst, questa notte a battiti, ve ne proponiamo un altro intitolato Put the Mask and Go Out.

e dalle pulsazioni quasi ossessive del misterioso Emitio Kunz che abbiamo ascoltato con il brano Put the Mask and Go Out dall'album Volume 3, siamo scivolati senza interruzioni in una musica altrettanto onirica, dove il ritmo però lascia ampio spazio anche al riverbero, dove ritroviamo una stratificazione sempre molto notturna, ma in cui qua e là riescono a entrare anche delle schegge un po' più luminose. Si intitola Decalcomania, il nuovo album dei Larsen, il 20° per la formazione torinese, attiva ormai da oltre 30 anni, tante le collaborazioni alle spalle e all'attivo, tra cui quella con Michael Gira, Martin Bisi, Nursery Wound, Zev, Baby D, Julia Kent, ovviamente Paul Beauchamp. Decalcomania è nato da una serie di bozzetti musicali poi portati alla loro forma definitiva da William Basischi, che è sul disco anche al sassofono in diversi brani, 5 pezzi che diciamo dall'ambient si muovono verso il dub, verso suoni vagamente post-industriali, la new wave. C'è anche una traccia d'apertura che è una vera e propria canzone con il testo a cura di Little Annie. Il brano che abbiamo ascoltato appunto dopo Emitio Kunz era la lunga traccia Substrata, e il disco è uscito in vinile e in digitale per l'etichetta del North Carolina Erototox Decodings, con la specifica di essere sulle piattaforme digitali ma non su Spotify. E in un certo senso la figura di William Basischi ritorna, almeno come riferimento, in un lavoro in cui restiamo in Italia, restiamo anche all'interno di un suono, un orizzonte estetico e produttivo in cui la stratificazione è centrale come metodo di manipolazione, diciamo, della materia musicale. Ascoltiamo un brano da Fumo, nuovo album di Simone Faraci, il pezzo si intitola Incantu.

prende forma attorno all'idea di residuo come deposito, come stratificazione, come ciò che rimane dopo un processo di sottrazione, quindi in profondità. Fumo, il nuovo album di Simone Faraci, musicista e compositore con base a Bologna, attivo soprattutto nell'ambito dell'improvvisazione collettiva e della sperimentazione elettronica. Simone Faraci arriva da una serie di lavori incentrati sulla percezione del tempo, sulla memoria, sulla trasformazione della materia musicale, ma qui si concentra su una serie di suoni che hanno a che vedere con il concetto appunto di profondità, di essenzialità musicale, mettendo anche in risalto quella che è la sua relazione con l'entroterra siculo, con la sua terra d'origine, una regione di miniere e di cavità. Quindi si crea questa sorta di geologia che è anche interiore, che era molto presente anche nel brano che abbiamo ascoltato, un canto con queste voci e questi suoni che sembrano arrivare da lontano, molto sospesi, anche con una grana sonora piuttosto grezza. L'album Fumu è uscito ad aprile per Sloth Records ed è anche caratterizzato dai titoli dei brani che non sono soltanto in dialetto siculo, ma sono anche scritti tutti in alfabeto IPA, l'International Phonetic Alphabet, sistema di scrittura utilizzato per rappresentare i suoni delle lingue nelle trascrizioni fonetiche, quindi trasmettendo quella che è proprio l'essenzialità sonora della parola. Un ascolto che ci porta in un luogo altrettanto sotterraneo, arcaico, profondo, la musica dei Zoj, duo con base in Australia che attinge molto anche dalla tradizione persiana. Sono tornati di recente con un nuovo album per l'etichetta Parentes Records. Il disco si intitola May the Devils Here Be Deaf e lo ascoltiamo con il lungo brano Woe to the Ear.

Questo album porta con sé il respiro della sua creazione, senza riprese, senza travestimenti. Ogni suono è stato suonato una sola volta, poi lasciato vivere o morire. Creare qualcosa di così fragile è un modo di riporre fiducia nella vita stessa. Così Gelare Pur, metà dei Zouge, descrive il nuovo album del duo, un lavoro registrato appunto dal vivo, senza sovraincisioni, il cui titolo May the Devil's Ear Be Deaf deriva da un detto persiano, lei è di origini persiane, una frase, leggiamo nelle note, pronunciata per allontanare l'invidia e la sfortuna quando si parla ad alta voce di qualcosa di bello o di pieno di speranza. Una musica, quella dei Zouge, che incrocia avanguardia, improvvisazione con la tradizione persiana. Tra i vari strumenti suonati, oltre alle percussioni, alla batteria e alla voce, ci sono infatti diversi cordofoni della tradizione iraniana. In un certo senso il concetto di sonorità arcaiche, di musica tradizionale, di stratificazione fanno anche parte della ricerca di un altro duo che dall'Australia dei Zouge ci porta a Berlino. Sono tornati di recente anche i Flocks, duo da non confondere con i Flock, il supergruppo inglese dove ci sono Sarati Korwar, Bex Birch, tra gli altri. I Flocks sono invece una formazione composta da due specialisti della drum music che incontra la cosiddetta musica del quarto mondo. Ritroviamo Werner Duran, musicista attivo sia da solista sia con tante collaborazioni, tra cui quella con Amelia Cuny, ha pubblicato su Black Truffle, Unseen Worlds, è famoso per i suoi strumenti a fiato autocostruiti un po' bizzarri come i clarinetti a ronzio o i corni in PVC, e infatti lo ritroviamo proprio al sax tenore, all'elettronica analogica e poi a tutti questi fiati molto, molto originali. Con Werner Duran nei Flocks c'è Uli Homan, percussionista esperto di musica asiatica, indiana, africana, anche esperto di tradizione classica persiana. Lo troviamo a diverse percussioni, al daf, al kanjira, tamburo a cornice dell'India meridionale, al gatam, che è quello strumento a percussione in ceramica che suona Giridharu Dupa, che abbiamo ascoltato anche con The Silver Thread, oltre che da solista. E poi Uli Homan lo troviamo alle campane tibetane, alle conchiglie veneziane, a strumenti a corda inventati, autocostruiti, e all'elettronica. I Flocks sono tornati con un album molto bello che è degno successore dell'esordio di 2-3 anni fa, si intitola Lagoon, e ci troviamo dentro musiche orientali, elementi di krautrock, soprattutto nell'approccio molto legato alla dilatazione temporale e all'attitudine avant, un disco in cui la stratificazione emerge progressivamente. Lo ascoltiamo con una buona parte della lunghissima traccia che gli dà il titolo, Flocks, da Lagoon.

0: todos, todos.
1: Ad alta voce, Maria Paiato legge Mansfield Park di Jane Austen. Terza puntata. Il primo avvenimento di una certa importanza in famiglia fu la morte di Mr. Norris, che avvenne quando Fanny aveva circa 15 anni e inevitabilmente apportò modifiche e novità. Mrs. Norris, lasciata la canonica, si trasferì dapprima a Mansfield Park e successivamente in una casetta di proprietà di Sir Thomas al villaggio, e si consolò per la perdita del marito, rendendosi conto che poteva benissimo fare a meno di lui, e per la riduzione degli introiti, accettando l'evidente necessità di più rigide economie. Alla morte di Mr. Norris, il diritto di succedergli passò a un certo dottor Grant, che di conseguenza venne a risiedere a Mansfield. Aveva una moglie di una quindicina d'anni più giovane, ma non avevano figli, ed entrarono nell'ambiente accompagnati dalle consuete voci favorevoli che li presentavano come due persone perfettamente rispettabili e simpatiche. Arrivò il momento previsto da Sir Thomas, quello in cui la cognata avrebbe rivendicato la sua partecipazione alla cura della nipote, dato che il mutamento nella situazione di Mrs. Norris e il procedere negli anni di Fanny sembravano non solo vanificare ogni precedente obiezione all'idea di una loro convivenza, ma dare anzi a quell'idea un che di decisamente auspicabile. E poiché la situazione economica di Sir Thomas aveva subito un certo declino a causa di talune recenti perdite avvenute nelle sue proprietà nelle Indie occidentali, aggravate dalle sregolatezze del primogenito, divenne una prospettiva tutt'altro che sgradevole anche per lui essere sollevato dalle spese del mantenimento attuale della ragazza e dall'obbligo di fornirle in futuro una dote. Pienamente convinto che le cose dovessero andare in quel modo, ne parlò con la moglie e la prima volta che a lei ritornò alla mente la questione, caso volle che fosse presente Fanny e con tutta calma le disse: «Dunque, Fanny, stai per lasciarci e andare a vivere con mia sorella, sai con me?» E con tutta calma le disse: «Dunque, Fanny, stai per lasciarci e andare a vivere con mia sorella. Sei contenta?

0: avesse lasciati, ma tu verrai comunque qui a preparare i miei ricami. La notizia fu per Fanny tanto spiacevole quanto era stata inattesa. Non aveva mai ricevuto alcuna gentilezza dalla zia Norris e non poteva dire di esserle affezionata. «Mi spiacerà molto andar via», disse con la voce che le tremava. «Sì, lo credo. Questo è naturale. Immagino che da quando sei arrivata in questa casa avrai avuto poco o niente che ti infastidisse. Spero di non essere ingrata, zia», disse Fanny con semplicità. «No, mia cara, lo spero anch'io. Ti ho sempre ritenuto una bravissima bambina. E non tornerò mai più a vivere qui». «Mai, mia cara, ma ti troverai in un'abitazione assai confortevole. Non può fare questa gran differenza per te trovarti nell'una o nell'altra casa». Fanny uscì dalla stanza con il cuore affranto. Non riusciva a sentire che la differenza fosse così piccola, non riusciva a pensare che a vivere con la zia potesse darle una gratificazione anche solo minima. Appena si trovò con Edmund, lo mise a parte della sua angoscia. Ma Mrs. Norris non aveva la minima intenzione di prenderla con sé. Non le era mai venuto in mente, se non come una cosa da evitare a ogni costo. Perché nessuno potesse aspettarselo, aveva scelto la più piccola abitazione che comunque apparisse decorosa fra tutti gli edifici presenti nella parrocchia di Mansfield. La casa bianca aveva spazio sufficiente solo per accogliere lei e le sue domestiche, più una stanzetta per un'amica, un locale che aveva voluto a tutti i costi. Di stanze per gli ospiti alla canonica non c'era mai stato bisogno, ma adesso una camera dove alloggiare un'amica era considerata un'assoluta necessità. «Fanny a vivere con me? L'ultima cosa al mondo a cui posso aver pensato o che possa immaginare chiunque conosce me e lei. Santo cielo, cosa potrei mai fare con Fanny? Io, una povera vedova indifesa, desolata, in difficoltà su tutto, con lo spirito a pezzi, che cosa potrei fare con una ragazza in quella fase della sua vita? Una quindicenne, proprio l'età in cui più si ha bisogno di attenzioni e aiuto, l'età che mette alla prova gli spiriti più brillanti. È impossibile che Sir Thomas si aspetti sul serio una cosa del genere».
1: «Per la verità non lo so. Immagino che abbia pensato che fosse la soluzione migliore».
0: «Ma non posso credere che abbia detto che desiderava che prendessi Fanny con me. Sono sicura che nel suo cuore non poteva esserci un simile desiderio».
1: «No, ha detto solo che lo riteneva molto probabile e anch'io lo pensavo. Abbiamo pensato tutti e due che per te sarebbe stato un conforto».
0: «Ma cara sorella, se consideri la mia penosa situazione, come potrebbe essere un conforto per me? Eccomi qui, povera vedova desolata, privata del migliore dei mariti, la salute rovinata a occuparmene e curarlo, lo spirito ancor più rovinato, tutta la mia serenità in questo mondo distrutta, a malapena in grado di mantenermi nel rango di gentildonna e restare capace di vivere in modo da non disonorare la memoria del caro estinto. Quale conforto potrebbe offrirmi farmi carico del peso di Fanny? Anche ammesso che possa desiderarlo per il mio bene, non farei mai una cosa così ingiusta per quella povera ragazza. È in buone mani e sa di trovarsi bene. Io debbo tirare avanti come posso, lottando in mezzo alle mie pene e alle mie difficoltà».
1: «Dunque non ti rincrescerà vivere tutta sola?»
0: «Mia cara, la gran parte dei miei giorni futuri trascorrerà nell'isolamento più totale. Se solo riuscirò a sbarcare il lunario, non chiederò altro».
2: Presto Fanny venne a sapere quanto vani fossero stati i suoi timori di un allontanamento. E la sua spontanea felicità al momento di quella scoperta portò una certa consolazione a Edmund.
0: Mrs. Norris prese

possesso della Casa Bianca. I Grant arrivarono alla canonica e, una volta passati questi eventi, tutto a Mansfield continuò per qualche tempo come al solito. Mostrando un carattere cordiale e socievole, i Grant suscitarono in generale una grande soddisfazione tra le loro nuove conoscenze. Di difetti ne avevano e Mrs. Norris fu svelta a individuarli. Il reverendo era molto amante della buona tavola e non lasciava passare giorno senza un pasto abbondante. E Mrs. Grant, anziché trovare il modo di soddisfare quella sua tendenza con poca spesa, pagava alla cuoca un salario alto quanto quelli in uso a Mansfield Park, e ben di rado la si vedeva occuparsi delle faccende domestiche. Mrs. Norris non riusciva a parlare senza risentimento di quel modo di fare o delle quantità di burro e di uova che venivano abitualmente consumate in quella casa. Nessuno più di lei, diceva, amava l'abbondanza e l'ospitalità. Nessuno più di lei detestava la grettezza. La canonica, a quanto ne sapeva, non era mai stata priva di comodità, non aveva mai mostrato niente di spiacevole ai suoi tempi. Ma quello era un modo di andare avanti che non riusciva proprio a capire. Una gran dama in una canonica di campagna, era del tutto fuori luogo. Per Mrs. Grant la sua dispensa doveva essere più che sufficiente. Dalle informazioni che aveva raccolto, era arrivata alla conclusione che Mrs. Grant non aveva mai posseduto più di 5.000 sterline. Lady Bertram ascoltava senza troppo interesse questo genere di sproloqui. Non era in grado di valutare gli errori compiuti in fatto di economia domestica, ma percepiva la gravità del torto commesso alla bellezza nel fatto che Mrs. Grant occupasse un posto così elevato nella vita senza aver nulla di attraente, ed esprimeva il proprio stupore su questo punto quasi con la stessa insistenza, anche se non con pari approfondimento, con cui Mrs. Norris discuteva di quell'altro punto. Non era passato un anno da quando quelle opinioni avevano cominciato a essere esposte che nella vita della famiglia si verificò un altro evento di tale importanza che riuscì a occupare un notevole posto nei pensieri e nelle conversazioni delle signore. Sir Thomas ritenne utile recarsi di persona ad Antigua per sistemare meglio i propri affari e portò con sé il figlio maggiore nella speranza di troncare alcune delle brutte relazioni che intratteneva in patria. Lasciarono l'Inghilterra con la prospettiva di rimanere via per quasi un anno. La necessità di quella iniziativa dal punto di vista finanziario e la speranza che si rivelasse utile per il figlio indussero Sir Thomas ad accettare il peso di un distacco dalla famiglia e a lasciare le figlie sotto la guida di altri proprio in quel momento, il più interessante della loro vita. Non poteva pensare che Lady Bertram fosse in grado di prendere il suo posto con loro e neppure di svolgere a dovere i compiti che sarebbero comunque toccati a lei. Ma la diligente sollecitudine di Mrs. Norris ed il buonsenso di Edmund gli davano una fiducia sufficiente a consentirgli di partire senza timori per la loro condotta. Tom Bertram, ultimamente, aveva trascorso così poco tempo in casa che la sua assenza di adesso aveva ben scarso peso. E Lady Bertram, ben presto, ebbe modo di scoprire, con una certa sorpresa, quanto bene si trovavano loro anche senza il padre del ragazzo,
Quanto bene Edmund riusciva a fare le sue veci nell'affettare la carne, parlare con il fattore, scrivere all'avvocato, organizzare la servitù, risparmiandole, non meno del marito, ogni possibile fatica o fastidio in tutte le cose, tranne che nello scrivere le sue lettere personali. Dopo una navigazione tranquilla, giunsero le prime notizie dell'arrivo senza difficoltà dei viaggiatori ad Antigua. Ma non prima che Mrs. Norris si fosse abbandonata a terribili ansie e che cercava di trasmettere anche a Edmund ogni volta che riusciva a trovarsi sola con lui. E poiché aveva la certezza che sarebbe stata la prima a ricevere notizia di una fatale catastrofe, aveva già studiato il modo di comunicarla agli altri. Quando ecco che le assicurazioni di Sir Thomas, che erano entrambi vivi e vegeti, la obbligarono a mettere da parte, per il momento, la sua agitazione e i suoi premurosi discorsi preparatori. L'inverno arrivò e passò senza che le fosse necessario tornare a ricorrervi. I resoconti continuarono a giungere perfettamente positivi e Mrs. Norris, organizzando divertimenti per le nipoti, assistendole nella toeletta, esibendo i loro pregi e guardandosi in giro alla ricerca dei loro futuri mariti, aveva talmente tante cose da fare. In aggiunta a tutte le sue mansioni domestiche, a qualche interferenza in quelle della sorella e ai comportamenti scialacquatori di Mrs. Grant da tenere d'occhio, che le rimaneva pochissimo tempo da dedicare alle angosce per gli assenti. Fanny non partecipava alle feste della stagione, ma le piaceva rendersi utile come compagna della zia quando quelle feste portavano via il resto della famiglia. E poiché Miss Lee aveva lasciato Mansfield, lei diventava naturalmente tutto ciò che occorreva a Lady Bertram durante la serata di un ballo o di un ricevimento. Le parlava, l'ascoltava, leggeva per lei. E la tranquillità di sere come quelle, il suo sentirsi in quei tête-à-tête perfettamente al riparo da qualsiasi forma di sgarbo, costituivano un'indicibile soddisfazione per una mente che di rado conosceva pause nei suoi allarmi o imbarazzi. Quanto agli svaghi dei cugini, adorava ascoltarne i racconti, soprattutto dei balli, e sentire con chi aveva danzato Edmund. Ma aveva una considerazione troppo scarsa della propria condizione per immaginare che potesse essere ammessa anche lei a esperienze del genere, e ascoltava quindi senza essere mai neppure sfiorata dal pensiero che potessero in qualche modo riguardarla. Nel complesso fu per lei un inverno positivo. Benché infatti la stagione non portasse William in Inghilterra, la speranza incrollabile in un suo arrivo era per lei una gran consolazione. Il ritorno degli impegni invernali, tuttavia, non fu per Mrs. Norris privo di effetti. E nel corso del loro procedere, la sua mente si trovò così piacevolmente impegnata a sovrintendere ai successi della nipote maggiore da raggiungere una tollerabile pace dei nervi. Se la sorte vorrà che il povero Sir Thomas non faccia mai ritorno, sarebbe particolarmente consolante vedere ben maritata la loro cara Maria. Era un pensiero che le tornava assai spesso, e sempre quando erano in compagnia di uomini facoltosi e in particolare occasione della presentazione di un giovanotto che di recente aveva ereditato una delle proprietà più vaste e più belle della zona. Fin dal primo momento Mr. Rushworth rimase colpito dalla bellezza di Miss Bertram ed, essendo incline al matrimonio, ben presto si ritenne innamorato. L'incontro fu assai soddisfacente per entrambe le parti. Miss Crawford trovò una sorella priva di pregiudizi e di rusticità, un cognato che appariva un vero gentiluomo e una casa spaziosa e bene arredata. E Mrs. Grant ricevette quelli che sperava di amare più che mai, un giovanotto e una donna dall'aspetto molto piacevole.
Mary Crawford era molto graziosa. Harry, pur non essendo bello, aveva stile e contegno. I modi di entrambi erano vivaci e amabili e Mrs. Grant diede loro immediato credito per tutto il resto. Era deliziata da entrambi, ma Mary le era più cara e, non avendo mai avuto la possibilità di gloriarsi della propria bellezza, godé fino in fondo dell'occasione di sentirsi fiera di quella della sorella. Non aveva aspettato che arrivasse per guardarsi in giro alla ricerca di un legame adeguato. Aveva puntato lo sguardo su Tom Bertram. Il primogenito di un baronetto non era troppo per una ragazza con una dote di 20.000 sterline e tutta l'eleganza e le qualità che Mrs. Grant ne era certa avrebbe riscontrato in lei. Ed essendo una donna impetuosa e aperta, erano passate meno di 3 ore da quando Mary era entrata in casa sua che la mise a parte di quanto aveva progettato. Miss Crawford fu molto contenta di trovare così vicina a loro una famiglia di tale livello e non era affatto dispiaciuta né delle attenzioni prodigatele dalla sorella né dalla persona su cui era caduta la sua scelta. Sposarsi era un suo obiettivo, purché si fosse trattato di un buon matrimonio, e avendo già visto Mr. Bertram in città, sapeva che su di lui come persona non si sarebbero potute fare obiezioni, non più che sulla sua posizione sociale. Mentre trattava l'argomento come uno scherzo, quindi, non trascurava di pensarci seriamente. L'idea fu ben presto presentata anche a Henry. «E adesso», aggiunse Mrs. Grant, «avrei pensato una cosa per completare il quadro. Mi piacerebbe tanto sistemarvi entrambi in questo paese e quindi, Henry, tu sposerai la Miss Bertram minore, una ragazza gentile, bella, spiritosa, colta, che ti farà felice». Henry le dedicò un inchino e la ringraziò. «Cara sorella», disse Mary, «se tu riuscissi a convincerlo a fare una cosa del genere, sarebbe per me una nuova fonte di gioia trovarmi come alleata una persona così sagace. E rimpiangerei soltanto che tu non abbia una mezza dozzina di figlie da sistemare. Se vuoi convincere Henry a sposarsi, dovresti procurarti l'indirizzo di una francese. Tutto ciò che le abilità delle inglesi sono in grado di mettere in campo è già stato sperimentato. Ho 3 care amiche che una dopo l'altra hanno spasimato per lui e la pena che si sono date loro, le loro madri, donne molto intelligenti, la mia cara zia e io stessa per spingerlo al matrimonio con ragionamenti, allettamenti o raggiri. È da non credersi. Come pretendente è il peggiore che si possa immaginare. Se le tue Miss Bertram non vogliono trovarsi con il cuore infranto, faranno bene a tenersi alla larga da Henry. Mio caro fratello, non posso credere a una cosa del genere. No, so bene che sei troppo buona. Sarai più benevola di Mary. Metterai in conto i dubbi della gioventù e dell'inesperienza. Io sono cauto per natura e non mi va di mettere in gioco affrettatamente la mia serenità. Nessuno può avere un'idea più elevata di me dello stato matrimoniale. Considero la benedizione di una moglie esattamente come la definisce il poeta in quel verso pieno di discrezione: ultimo dono e migliore del cielo. Ecco, Mrs. Grant, fai caso a come si sofferma su una sola parola e dà un'occhiata a quel suo sorriso. Ti assicuro che è un uomo assolutamente detestabile. Le lezioni dell'ammiraglio lo hanno rovinato del tutto. Io do scarsissimo peso, disse Mrs. Grant, a tutto ciò che i giovani possono affermare sull'argomento del matrimonio. Se dichiarano una scarsa inclinazione a esso, ne deduco soltanto che non hanno ancora incontrato la persona giusta. Ridendo, il dottor Grant si complimentò con Miss Crawford perché non provava anche lei quella scarsa inclinazione.
Oh sì, non me ne vergogno affatto. Vorrei che tutti si sposassero, potendolo fare come si deve. Non mi piace vedere quelli che si buttano via, ma ognuno dovrebbe sposarsi appena può farlo, nel modo più vantaggioso.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Nicola Francesco Haym, sonata numero 4 in La minore per traversiere da 6 sonate da camera. Largo, allegro, largo, allegro. Cappella musicale Rico Stewart, Chiara Strabioli traversiere, Rebecca Ferri violoncello, Marco Vitale clavicembalo.